Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Sita.
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

0: ma vivo per te.
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Radio Liscio è social. Segui le nostre pagine Instagram e Facebook. Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo ed esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi musicisti e cantanti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grandissimo piacere di ospitare la regina delle sale da ballo. È un onore avere qui con me Titti Bianchi. Ma cos'è questo palco? Ho il piacere e l'onore di accogliere la grande Titti Bianchi. Buongiorno Titti, benvenuta.
2: Ciao Titti, buongiorno.
1: È un piacere averti qua. Diciamo che le nostre strade si sono incrociate raramente, poi quando io mi sono affacciata al mondo della musica da ballo tu eri già un nome veramente veramente importante, però è quindi un piacere, un grandissimo onore averti qua con me a Ma cos'è questo palco.
2: Ma io ho molti più anni di te, di conseguenza non ci sono problemi. Piacere anche mio, grazie.
1: Allora, ripercorriamo brevemente la tua carriera. Io so che il punto di svolta è più o meno nel 1966, quando tu incontri un personaggio che si chiama Teddy Reno. Esatto. Che cosa ricordi di lui?
2: Niente, ricordo che nel nostro incontro è stato molto semplice. Io già cantavo in un'orchestra e in una festa c'era ospite Rita Pavone. Allora quella sera lì ci siamo conosciuti e ha deciso di portarmi lui al Festival di Ariccia. E così è stato, mi ha portato al Festival di Ariccia, poi l'ho vinto. Di lui ricordo che era una persona molto gentile, molto elegante. Però sai, io non sapevo allora che era con Rita Pavone, che era il suo uomo. E tutti mi dicevano, ma dai, ma vieni via, perché tanto non avrai mai possibilità di andare di qua, di là. E io non ci credevo, poi ero piccola, avevo 17 anni. I 17 anni di allora non sono i 17 anni di adesso, ad esempio di mia nipote. Cioè, ero proprio piccola, ero una bambina. E niente, non credevo a niente, però me la sono goduta questa vittoria, vabbè, dopo. Non è andata magari come speravo, però in compenso poi sono ritornata in orchestra e ho avuto quello successo che forse meritavo anche prima, tutto lì.
1: Però in quell'occasione hai cantato, nella platea c'erano dei nomi veramente importanti dell'epoca.
2: Nella platea c'erano tutti gli attori di allora, partendo da Alberto Sordi, Gasma, Monica Vitti, cioè tutto il mondo cinematografico di attori, registi e cantanti. Nella finale erano ad Ariccia, invitati chiaramente da Teddy Reno.
1: Ma tu da bimba sognavi di fare la cantante? Era tra i tuoi sogni di bambina?
2: Ma io, è stato un caso? Ho sempre sognato di fare la cantante, con la storia di mia mamma chiaramente, perché io alle medie invece di studiare andavo sulla cattedra e cantavo per i miei compagni di banco.
1: Wow.
2: E poi abitavo a Parma. A Parma è sempre stata una città comunista, come si dice allora, rossa, e in tutti i quartieri facevano le feste dell'unità. E in ogni quartiere io scappavo, la sera scappavo mia mamma, andavo in questi quartieri, ormai tutte le orchestre dei parmigiani mi conoscevano, come mi devono arrivare, mi facevano cantare una canzone. Naturalmente che mia mamma mi conosceva bene, quando vedeva che a una certa ora non era a casa mi veniva a recuperare, mi tirava per i capelli e mi riportava a casa.
1: Ai ai ai, tipo, avete visto Titti? Sì, è là, andiamo a recuperare.
2: Una cosa così.
1: Fortissimo. E ho letto anche che tu hai avuto diverse fasi in cui ti sono piaciute delle cantanti e dei generi musicali, cominciando con me, appunto, Rita Pavone, ma poi hai avuto anche un po' una svolta americana delle canzoni inglesi.
2: Sì, una cosa che ti voglio dire, quando ero ospite in una televisione privata così. Tendireno si era collegato al telefono con me e mi aveva spiegato che lui voleva farmi fare l'attrice.
3: Wow!
2: Sì, mi dicevo, gli volevo far fare quei filmetti, sai che loro andavano ai musicarelli, quei filmetti lì. Ma lei dopo un anno o due che era a Roma si è stancata e è andata a casa, naturalmente era giovane, e questo è un particolare che mi ero dimenticata. Mi dicevi per le altre canzoni? Sì, beh, io prima cantavo canzoni di Rita Pavone, della Mina, finché nel 90, 89 anche, ho incontrato gli autori del mondo del liscio che hanno fatto delle canzoni per me, da lì è cominciato poi tutto e tutto quello che è arrivato dopo.
3: Tu conoscevi la musica da ballo? Avevi mai pensato di diventare?
2: Guarda, musica da ballo io ho sempre cantato con un gruppo, però facciamo moderno, io nel senso che volevo cantare solo in inglese, perciò guarda, ero tremenda. Volevo cantare solo in inglese e il mio capo orchestra, il primo che poi è stato anche l'ultimo, che era mio marito, ha fatto una riunione, fa o fuori lei o fuori io. Dunque guarda te com'è andata, poi dopo mi è sposata, vabbè. Ho cominciato a cantare in italiano io nell'88-89, perché prima ho sempre cantato in inglese. Infatti mi ricordo un aneddoto che Bagutti mi aveva sentito a San Colombano nell'Ambro, mi ha detto guarda sei brava ma non capisci niente. E aveva ragione lui.
3: Che forte, poi lui è molto sincero, quindi dice
2: sì,
3: quello
2: sì,
3: che
2: guarda,
3: pensa.
2: Sei molto brava ma non capisci niente. Quando capirai qualcosa, infatti poi è stato così e ho dovuto dargli ragione.
3: Mi hai parlato di tuo marito Francesco, che è stata una persona estremamente importante per la tua carriera, oltre che per la vita privata. Ma dicono sempre che mischiare lavoro e sentimenti non è una buona idea. È stato difficile portare avanti questa...
2: È vero, hai ragione, situazione. Però un lato positivo è il nostro rapporto ce l'ha avuto, che noi litigavamo solo sul palco. E allora veniamo a casa, i miei figli ci vedevano una coppia molto tranquilla, difatti i miei figli non si ricordano in casa di una litigata fra me e mio marito, invece sul palco discutevamo parecchio, perché poi lui aveva 10 anni più di me, veniva da una gavetta molto rigorosa della Germania, fatto anni in Germania, io invece ero più istintiva, ero anche più giovane, insomma vedevo le cose un po' diversamente, insomma era delle liti che non ti dico, però a casa regnava la pace, perciò una cosa positiva c'era avuta questa cosa.
3: Quindi avete preso alla lettera quando dicono di non portare a casa i problemi del
2: sì,
3: lavoro?
2: Sì, no, assolutamente. Poi ci eravamo già sfogati sul palco, a casa eravamo tranquilli, a casa parlavamo solo di pace.
3: Avevate idee diverse per quanto riguarda il repertorio, le canzoni, l'orchestra?
2: Sì, avevamo idee diverse, ma forse data anche dalla gavetta molto dura che ha fatto lui, e anche dall'età, vabbè, comunque... Dopo poi mi riportava alla realtà, io davo ragione a lui, poi lui dava ragione a me, insomma, comunque vabbè, tutto sommato alla fine avevo ragione io, ecco.
3: Come sempre, le donne hanno sempre ragione.
2: Esatto.
3: E guai a dire il contrario.
2: Aspetta. No, poi lui era molto severo in orchestra, con gli orchestrali, d'altronde, cioè veniva da una gavetta, come ti ho detto, molto molto severa. Io facevo un po' da massaterra, no? Io cercavo di smussare un po' le cose. Poi quando è andato via lui, che lui ha smesso nel 2000, dopo sono diventata severa.
3: Hai capito, dici, ecco perché era così.
2: Comunque all'inizio ero un po' una terrorista in senso buono. Volevo fare quel che volevo, sul palco non mi sapevo comportare, la verità. Dopo ho imparato tanto, mi ha insegnato lui, devo dire la verità.

0: Titti Bianchi, Titti, è un tuo nome d'arte o era già un soprannome che usavano in famiglia i tuoi genitori?
1: Allora, io mi chiamo Maria Attilia, Maria della nonna e Attilia dal nonno. Però mia mamma mi ha sempre chiamato Titti, perché quando ero nata ero minuta, ero piccolina, allora per lei mi ha chiamato Titti, e questo Titti mi è rimasto all'asilo, alla scuola media, al conservatorio, come moglie, come mamma e come nonna adesso.
0: Quindi praticamente è un nome d'arte che è arrivato naturale, senza neanche dover pensare.
1: Sì, esatto, è arrivato naturale così.
0: Bene. Io sono andata un po' a risentirmi, anche se conoscevo molte tue canzoni, e quando ho iniziato a cantare, a entrare nella musica da ballo, andava fortissimo Opera. Però mi sono andata a riascoltare altre canzoni e ho visto il video della canzone che ti ha lanciato alla grande nella musica da ballo, che è La mia bambina. Che effetto ti fa guardarlo oggi? È tenerissimo questo video.
1: Scusa, non ho capito.
0: Che effetto ti fa rivederlo oggi, questo video? È tenerissimo, io lo trovo molto tenero.
1: Mi fa un effetto che mia figlia era più piccola da adesso, insomma, comunque sono dei bei ricordi, anche perché ha avuto proprio un successone quella canzone lì. Pensa che era una canzone che abbiamo messo dentro come riempitivo, perché mi mancava una canzone per arrivare a 12. E fa, dai mio marito, mettiamo dentro la mia bambina, che invece è stata quella che ha sorclassato poi tutte le altre.
0: Stiamo parlando più o meno dei primi anni 90, fine anni 80?
1: Sì, 91.
0: E tua figlia era un'adolescente, mi sembra di capire, in questo
1: momento. Mia figlia era adolescente e la canzone l'avevo dedicata a lei, come parla il testo, che diciamo che gli affetti più importanti non erano più quelli della mamma e del papà, ma cominciava ad avere qualche ragazzino, suo papà geloso come un cane, io un po' meno, però insomma la canzone ha toccato il cuore di tante mamme, perché ancora adesso, se mi credi, la prima canzone che mi chiedono quando faccio le ospitate, a parte Opera, è La mia bambina, sempre, immancabilmente.
0: Sicuramente. E tua figlia è stata contenta di partecipare al video o hai dovuto battagliare? Perché a quell'età a volte non sono molto
1: No, no, ho dovuto battagliare. L'ho ricattata. Infatti non è tanto sorridente, se tu guardi il video, non è tanto sorridente.
0: Io ho trovato molto divertente la scena in cui lei ti indica un motorino e tu invece le indichi un triciclo.
1: La bicicletta, il triciclo. Eh beh, è la vita,
0: è stata
1: con i miei nipoti vogliono il motorino, ma suo padre no, assolutamente, perciò
0: si trova
1: un ciclo, una ruota
0: a turno. Esatto. Ho visto anche un altro video, questa volta con tuo figlio, che è Conto su di te, che ha un messaggio.
1: Lui era
0: molto
1: più contento,
0: bello.
1: Invece
0: si vede, ma era
1: lui era più contento di cantare. Lui si divertiva, lo portavo nelle serate con me, facevamo questa canzone in pista, ma lui era un pacioccone, lui si divertiva. A differenza di mia figlia, che dice: io piuttosto venire sul palco, faccio un'altra laurea. Vabbè, fai quello che vuoi.
0: Ma Conto su di te ha questo messaggio in cui tu gli dici appunto: fra qualche anno io conto su di te e mi aspetto che tu mi starai vicino come io ti sto vicino adesso. È veramente, è stato poi così, questo si è avverato questo desiderio?
1: No, perché loro hanno la loro famiglia e io sto bene, grazie a Dio, non pretendo niente. Vediamo quando sarà il momento, vediamo, te lo saprò dire, ti scriverò.
0: Lo voglio sapere adesso, insieme ovviamente.
1: Per adesso è loro che hanno bisogno di me ancora, però per i nipoti, perché loro lavorano tutti quanti, e sono una nonna, sono una taxista, sono una cuoca, cioè faccio tutto, e però a loro hanno ancora bisogno di me per adesso.
0: Ma tu canti per i tuoi nipoti quando erano più piccoli, cantavi per i tuoi nipotini?
1: Non tanto, c'è la piccolina, quella di 5 anni, che sicuramente è una canterina. Quella di 8 no.
0: Oh, peccato.
1: E quella grande tantomeno. E mio figlio, vabbè, poi dopo. Lui però per hobby ha una compagnia di musicals, cioè si diverte, sempre in mezzo alla musica lo stesso. Aveva un bel hobby anche lui, ma poi dopo, vabbè, le cose sono andate diversamente.
0: Così. E se invece uno dei tuoi figli avesse proprio voluto intraprendere come professione la professione no. di cantante, saresti stata contenta?
1: Sicuramente sarei stata contro, perché poi tu lo sai cosa vuol dire, quanta gavetta, quanti chilometri e quante anche umiliazioni, perché se c'è poca gente la colpa è tua, se ce n'è tanta la merita è il merito del locale. Insomma è stata una vita dura per uno che inizia. Dopo avevi tutto cambiato, dopo ti stendevano il tappeto rosso, però all'inizio è stata dura, perché è un lavoro duro, parti a pomeriggio presto, torni la notte, avevo i bambini piccoli e poi li allattavo in macchina con mia mamma, no, ma è stato un po'. Però dico che nessuno mi ha regalato niente, che secondo me mi sono meritata tutto quel che mi è arrivato.
0: Certamente, tra l'altro penso che per una donna no, non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale, del cantante, del musicista.
1: Senti abbaiare il cane?
0: Un po', ma
1: aspetta che chiudo la finestra.
0: Allora, per gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio, che sentono ma non vedono, Titti si è alzata un attimo, è andata a chiudere la finestra perché ovviamente fa caldo, abbiamo le finestre aperte, però si sente un pochino di sottofondo. È il bello della diretta, diciamo così.
1: Sì, è il bello della diretta, è che qua sono l'ultima casa del paese e magari escono a camminare, andare in bicicletta e lui va anche all'aria che c'è.
0: È il tuo cane, quindi. Dai. È il tuo cane, quindi.
1: Io il cane l'ho sempre avuto e è così.
0: Stavo dicendo appunto che non è un luogo comune, ma la vita dell'orchestrale è molto dura. La vita della donna cantante orchestrale è ancora più dura.
1: Sì.
0: Perché ci sono una serie di dinamiche familiari e legate anche proprio alla donna, che già soltanto dire cosa ci portiamo stasera per cena, prepara, fai, briga, è stato, immagino, molto duro, molto difficile.
1: No, è stata dura, poi specialmente quando ho partorito, due bambini piccoli, ti ho detto, veniva mia mamma, io li ho allattati in macchina tutte e due, però dai, vabbè.
0: Sono cresciuti.
1: Sono due bravi ragazzi. Una si è laureata con 110 lode, l'altro un po' meno, però sono tutti e due bravi.
0: Secondo te loro hanno patito un po' la mancanza della mamma?
1: Sì, mia figlia me lo rifaccia ancora adesso. E c'è che ha senso dell'abbandono, gliel'ha detto la psicologa. Poverina, a 50 anni, secondo te è normale?
0: Alla mia età.
1: A 50 anni mi rifaccio ancora adesso che ha senso dell'abbandono. Invece il fratello è più tranquillo perché c'era lei in casa. C'era anche l'altra nonna, ma lei era completamente sola. Poi sai, tutti e due i genitori andavano via la sera. I bambini la sera dove hanno più bisogno. È stata dura, però dai, ce l'abbiamo fatta.

0: Ti è mai capitato, durante questi anni, il mondo del liscio è un mondo abbastanza tradizionalista e di conseguenza anche pochino maschilista. Ti è mai capitato da cantante, da capo orchestra, di arrabbiarti o anche di patire per essere stata un po' discriminata come donna, di sentirti in qualche modo considerata in modo diverso magari rispetto a tuo marito, rispetto ad altri cantanti?
1: Guarda, io questo non ho mai sentito, però ho avuto degli scontri anche grossi con dei licenziamenti, però ti dico che sono la capo orchestra più rivalutata che c'è in Italia, perché sono tutti voluti tornare indietro e tutti quando le senti parlare, io devo ringraziare la Titti per i contributi, per la pensione. Comunque sono la capo orchestra, secondo me, più rivalutata d'Italia, ma anch'io ero un peperino anch'io, non solo loro, ma sicuramente i piedi in testa non me li sono mai fatti mettere.
0: Ma infatti diciamo che da fuori, da chi ti vede come collega o penso anche come fan, hai proprio l'idea della donna emiliana, energica, forte, positiva. Tu ti senti veramente così?
1: Sì, positiva sicuramente, perché quando mi piantavano a piedi dalla mattina alla sera anche i miei orchestrali, è capitato, non mi sono mai abbattuta, mi sono fatta sulle maniche, invece mio marito subiva un po' di più quella cosa qua, lui andava giù di morale, ma io lo tenevo su. No, non mi sono mai abbattuta, mai.
0: Vi compensavate un pochino comunque,
1: sì,
0: in ogni caso.
1: Ci compensavamo, sì.
0: Ascolta, Titti, una domanda un po' da cantante, però io sono... siccome io subisco molto questa cosa, chiedo anche alle mie colleghe come vivono il loro rapporto con la loro voce, perché è un po'... non è come uno strumento musicale, perché tu la voce ce l'hai dentro. Quindi, per esempio, io quando inizio ad avere un abbassamento di voce inizio ad andare in paranoia. Tu che rapporto hai con la tua voce?
1: Guarda, io raramente mandava giù la voce, però io mi ricordo un ultimo dell'anno che ero a Valenza Po, al Valentia, con la febbre 40, e lì sono stata muta 6 mesi perché ho voluto cantare. E lì un pochino mi ero abbattuta perché ho fatto tante cure al cortisone, che poi mi è venuto anche il diabete, fra parentesi. Però dopo poi l'ho superata e diciamo così non ho mai più avuto problemi, ecco. Non ho mai studiato, non ho mai fatto i gorgheggi, sono sempre andata così allo sbaraglio, come mi è sempre andata bene, diciamo così.
0: A me fa ridere perché tante volte quando adesso va molto di moda il vocal coach, quindi si vedono tutti i video di questi vocal coach che dicono: allora prendetevi, che anche gli insegnanti di canto, chiaramente, prendetevi mezz'ora, vi mettete lì, vi rilassate, vi fate i vocalizzi, fate gli aerosol, fate gli sciacqui. Io penso alla vita dell'orchestra e penso, se io fossi dovuta andare nel camerino o nel bagno del locale a mettermi lì a fare
1: sarebbe una cosa utile per conservare le corde vocali, però sai, l'importante è, perché la corda vocale è un muscolo, va tenuta allenata, chiaramente curata è ancora meglio, però io non ho mica tempo di fare l'aerosol.
0: No, purtroppo è una cosa molto importante, però chi ha vissuto la realtà dell'orchestra sa bene che tra un panino, un sound check, una luce che non funziona.
1: Poi ci sono capo orchestra che sinceramente rovinano anche le cantanti con delle tonalità assurde, fargli cantare un sacco di canzoni. Cioè, il capo orchestra anche contribuisce bene a rovinare la voce della ragazza.
0: Io ho avuto l'unico capo orchestra che ho avuto, che è stato Gigi Chiappin, che per 10 anni.
1: A proposito di Chiappin, lo vedo stasera.
0: Salutamelo.
1: Te lo saluto
0: tantissimo. E lui praticamente, per una questione di immagine, non mi faceva tenere le bottiglie sul palco, quindi non potevo bere. Quando poi
1: lì non ha torto.
0: Sì.
1: Che vedere tutte queste bottigliette sul palco.
0: Il foniatra mi ha rimproverato e mi ha detto: ma tu bevi? No. E vabbè, sei pazza.
1: Bisogna bere. Ebbene, non avevi un secondo da sentarti un attimo, da bere?
0: No. Allora no, poi la cosa si è più rilassata, ma i primi anni, che erano un po' gli anni del boom, delle grosse orchestre, 2000, quando era molto importante l'immagine, le luci, le posizioni,
1: sì, vero.
0: Era tutto molto impostato rigidamente, e io ero una debuttante, perché arrivavo proprio dal paesello senza aver mai cantato, e quindi non avevo neanche il carattere da dire no, adesso senti, vado a bere.
1: Sì. Era vero, era più importante le luci che il cantar bene.
0: Purtroppo
1: hai ragione.
0: Sì. E anche una cosa che secondo me è molto importante, mi confermerai, sul palco è l'ascolto, quindi le spie, il ritorno, e anche
1: è
0: loro,
1: vero, sì, quello è importantissimo,
0: fanno tanto. Ecco, chiusa questa parentesi di polemica, no scherzo, fa parte del nostro lavoro, quindi
1: esatto,
0: è giusto che anche chi sta davanti al palco, il pubblico, sappia qualche retroscena, come si vive poi la vita dell'orchestra,
1: esatto,
0: del cantante. Ma ti è mai capitato che qualcuno ti dicesse il tuo non è un vero lavoro?
1: Sì, qualcuno. Sì, perché dice tanto voi vi divertite, ma in fondo però un po' ha ragione. Perché quando tu inizi a fare questo lavoro lo fai per passione. Non lo fai come dice vado a timbrare il cartellino. Lo fai perché ti piace cantare. Dopo le difficoltà le conosci dopo, però all'inizio, come è successo a me, io ho iniziato perché avevo una gran passione. Dopo sei dentro e entri in un circolo e non esci più, però all'inizio inizi per passione, dopo diventa un vero lavoro, anche faticoso.
0: Ti è mai capitato durante gli anni in cui hai lavorato intensamente di dire ok, lascio tutto?
1: Beh, io quando ho inciso questo disco Nuova Vita dove c'è dentro la mia bambina, quell'anno lì pensavo di smettere. Pensavo di smettere, ho detto Francesco vai avanti tu, che era mio marito, io smetto, trovi una brava cantante, invece poi è successo, sono dovuta stare lì per forza.
0: Perché eri stanca? Ti sentivi stanca? O perché ti aveva deluso?
1: No, mi sentivo stanca, e poi senza soddisfazioni, perché vabbè, facevi di locali dove finivi le 2, le 3, poi sai, allora si lavorava solo sabato e domenica pomeriggio sera, non è che... Vabbè, noi abbiamo sempre lavorato come gruppo, non abbiamo mai avuto dei mesi di defiance, però insomma non era un gran lavoro. Dopo nel 90 ha cominciato tutti i locali a fare un giorno feriale alla settimana, dopo ci sono stati degli anni che facevamo 30 su 30, che non è tanto facile, però è successo. Però poi quando è successo nel 90 questo successo di pubblico, la serata ti vola, non la soffri più, allora vai avanti, no? Perché ti piace, perché hai soddisfazione, perché per tante cose vai avanti e dopo ti diverti anche, ecco, mi sono divertita anche tanto sul palco.

0: C'è un aneddoto durante la tua carriera, qualcosa di divertente o di particolare che ricordi?
1: Guarda, sinceramente non mi viene in mente niente, perché per me era tutto un divertimento tutte le serate. Meno che quando litigavo con Francesco, però il resto era un divertimento.
0: Mi immagino per lui, appunto, questa cantante barra moglie così scatenata.
1: Bravo, ero disperato.
0: Una mina vagante praticamente.
1: Sì, brava, brava.
0: E arrivando poi avanti con il tempo, prima appunto tuo marito si è ritirato, quindi sei rimasta tu la capo orchestra della tua orchestra, fino a quando poi nel 2021 hai deciso di chiudere l'orchestra e di continuare come ospite, solista, cantante.
1: Sì, è lui si è ritirato nel 2020, ho preso le sue redini, ma siamo andati bene abbastanza, insomma. All'inizio è stato un po' duro per me, perché sai, io vabbè ero un po' ribelle, però bene o male mi appoggiava lui, invece poi gli altri che si appoggiavano a me era diventata un po', però poi dai, ce l'abbiamo fatta, siamo andati avanti fino al 2019, che poi c'è stato il lockdown e da lì ho deciso di chiudere, anche perché se non chiudevo i ragazzi non avrebbero preso una lira. Invece chiudendo hanno preso la cassa integrazione per 8 mesi, insomma ho fatto il possibile per loro.
0: Sempre per il fatto che sei la caporchestra più rivalutata della storia,
1: esatto,
0: della musica.
1: Brava, più rivalutata del mondo dello spettacolo.
0: Immagino che sia stata comunque una decisione sofferta, una decisione difficile.
1: È stata sofferta, però dovevamo farlo, perché anche perché poi quando abbiamo detto... Quando se per caso c'è lavoro riapro, mi collego a una cooperativa già fatta e vado avanti, e invece no, visto che poi tanti locali hanno chiuso, i calendari, cioè era più insostenibile, anche perché le spese per tenere aperto un gruppo, una società, sono tante, fisse, e il lavoro non c'era, cosa andiamo avanti da fare? Poi ormai avevo un'età che se anche smettevo andava bene lo stesso, dai.
0: Però non hai smesso di fatto, veramente.
1: No, non, però guarda, ti farò una confidenza. Non ho nessuna nostalgia.
0: Davvero?
1: No. Né dei chilometri, né delle rotture del pullman, né dei conti del meccanico. Proprio non ho nessuna nostalgia. Faccio qualche ospitate, solo vicine, perché lontano non vado. Ogni tanto per divertirmi e basta. Però nostalgia dei chilometri, delle autostrade, no? Quando piove, neve, tempesta, abbiamo fatto dei viaggi con della neve. Mi ricordo che dovevamo andare in Toscana, a Bologna, siamo dovuti tornare indietro perché c'era la neve inimmaginabile, no? Di quelle cose lì non ho proprio nostalgia. Ho nostalgia dei miei ragazzi, quelli sì, però ci sentiamo. Abbiamo un gruppo dove ci messaggiamo, è diventato la chat dei morti.
0: No.
1: Ci sentiamo. Guarda che è morto quello là, è morto quell'altro là, ragazzi.
0: Ma sai che...
1: è diventata la chat, perché erano tutti fans, conoscenti, e ci messaggiamo quando qualcuno muore.
0: Ma sai che Gigi Chiappin, parlando appunto di lui, mi scrive solo quando è morto qualcuno.
1: Hai visto?
0: Perché io sono andata a abitare molto lontano, sono tornata in Liguria, nella mia città, il mio paese, e quindi non sono più tanto... informata su quello che succede a Piacenza, e lui ogni tot mi scrive, e quando vedo Gigi dico è morto.
1: È vero, succede così anche a noi.
0: Poi purtroppo diciamo che avendo cantato per tanti anni il tempo scorre ed è inevitabile che succeda.
1: Sono vecchi, capiterà anche a me, te no, te sei giovane.
0: Ma un'altra curiosità che ho da chiedere a tutti i bianchi: abbiamo detto che non sei pentita della tua scelta e non ti manca più di tanto,
1: no.
0: Ma se ti dicessero ok, hai ancora una serata con la tua orchestra, un genio della lampada, dove vorresti farla, in che locale o in che festa torneresti a fare una serata?
1: Guarda, locali neanche uno. Si è sfruttato e spremuto come dei limoni. Una festa, magari una bella piazza. una Parma, bella... no, la mia città, Piazza Duomo, là.
0: Eh sì, in effetti diciamo che ci sono state tante realtà, non tutte, perché non facciamo di tutto in erba un fascio, però tanti
1: non
0: locali.
1: Non tutti,
0: che...
1: però parecchi, dai, parecchi.
0: E ci hanno reso la vita un po' difficile.
1: No, ultimamente, a parte che spremerti come dei limoni, ultimamente non esisteva più la pausa, addirittura la scaletta del programma che devi fare, perciò per quello forse che ho anche più nostalgia, perché ultimamente era diventato un lavoro che non mi piaceva più.
0: La scaletta è io la trovo molto invasiva nell'ambito di un'orchestra, perché è come se tu andassi in un ristorante e tessi tu il menù, cioè se tu prendi Titti Bianchi o prendi qualsiasi altra orchestra sai già che cosa hai comprato, perché imporre
1: però
0: qualcosa?
1: Te la danno invece mio marito mi ha sempre insegnato di guardare la pista, di avere sempre la pista piena, scaletta o non scaletta, però a quanto pare poi adesso Beatrice, se vogliamo vedere, pare che tutte le orchestre hanno repertori uguali, sono tutti uguali, tutti uguali, sì. Non c'è più uno con una personalità, dice vado a sentire quello perché magari fa dei brani che mi piacciono. No, guarda, io ultimamente ho smesso di andare a sentire anche le orchestre, perché sono tutti uguali, tutti iniziano con quella cumbia, tutti la seconda, sono tutti uguali, mi spiace dirlo ma è la verità.
0: È la verità, è un po' la tendenza attuale delle orchestre. Qualcuno
1: Però i locali, tanti locali poi chiudono perché la gente anche si disinnamora, perché vai a sentire un'orchestra, vai a sentire una, vai a sentire l'altra e allora prendono dei due che hanno tutto registrato e c'è tutto il repertorio uguale a quella grande, tutto uguale. Vabbè, fine, chiusa la polemica.
0: Seconda polemica chiusa. No, ma è bello questo scambio di idee.

0: siamo arrivati quasi al termine della nostra intervista. Io chiedo sempre ai miei ospiti, che sono appunto tutti personaggi che hanno in qualche modo scritto la storia della musica da ballo, dopo tanti anni, quando tu sali sul palco per fare un'ospitata, come farai questa sera e come succederà poi per tutta l'estate, c'è ancora quel pizzico di brivido, di emozione?
1: Sì, sì, quello sì, quello sì. Magari parto un po' con la voglia così così, però quando salgo sul palco trasformo, quello è vero. Perché è una cosa innata che hai dentro, è una cosa che hai sempre fatto perché ti piaceva. Però andare sul palco mi piace ancora, non mi piace fare i chilometri.
0: Ma quello sul palco neanche, mi piace. Neanche a me, quando ti dicevano farai tanta strada, detto alla lettera.
1: Esatto. Sì. Sì, ne abbiamo fatte di strada.
0: Tantissima. Allora Titti, io ti ringrazio, è stato molto divertente, sei stata gentilissima e molto disponibile.
1: Ringrazio te, tutti gli ascoltatori, e ti saluterò il maestro Chiappini.
0: Assolutamente sì, grazie a Titti Bianchi, un bacione, grazie mille,
1: bacione, ciao, ciao.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Dopo il successo delle orchestre

Diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri l'annuncio di Donald Trump sull'imminente firma dell'accordo di pace con l'Iran, ma nelle ultime ore il percorso verso l'intesa torna a farsi incerto. Il presidente statunitense, che oggi compie 80 anni, aveva assicurato che la firma sarebbe arrivata oggi, domenica, con la riapertura immediata dello stretto di Hormuz a tutti e senza pedaggi. Ieri la prima delle due giornate dell'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Ci considerano la feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, ha detto il generale Vannacci, che ha detto no all'ipotesi di alleanza con il centrodestra. E sempre a Roma, ieri, quattro diverse manifestazioni hanno attraversato la città. Un corteo con migliaia di partecipanti, organizzato da Forza Nuova e Casa Pound, si è svolto tra Piazza Risorgimento e Piazza della Libertà per sostenere le politiche di remigrazione. Dal lato opposto, nel pomeriggio, è partito dal Colosseo il grande corteo contro la remigrazione, organizzato da Arci e CGIL, che ha richiamato associazioni, studenti e realtà sociali. E poi due altre iniziative dei centri sociali di Provita. 1.500 gli agenti schierati, in gran parte per il corteo a favore della remigrazione, nessun disordine. Roma ha superato un altro esame, ha detto il prefetto Giannini. 7 morti per incidenti in montagna nell'arco di 24 ore tra Cervinio e Monte Bianco. Sono stati recuperati i corpi di 4 alpinisti che da soli o in cordata tentavano di scalare le vette più note. Si aggiungono ai 3 precipitati insieme sul Gran Paradiso. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Una strage diffusa e silenziosa nello scenario di alcune delle cime più belle delle Alpi, alla ricerca di vette oltre i 4.000. Sono 4 le vittime registrate tra gli alpinisti che tentavano percorsi noti tra Cervino e Monte Bianco. Si vanno ad aggiungere ai 3 alpinisti trentini che hanno trovato la morte il giorno prima sul Gran Paradiso. Sul Monte Bianco, nella zona del ghiacciaio della Brenva, è stato recuperato nelle ultime ore dal soccorso alpino valdostano, che lavora insieme ai soccorritori svizzeri dell'Air Zermatt, il corpo di un alpinista dalla nazionalità ancora da accertare. Sarebbe precipitato nella zona del Pic Tindal, lungo la via normale italiana che conduce alla vetta del Monte Cervino. Sempre sul Cervino, un altro incidente è costato la vita a un altro alpinista recuperato insieme al compagno di cordata rimasto illeso. Sul Mont Maudit, che fa parte del gruppo del Monte Bianco, un'altra cordata di 2 persone è precipitata fatalmente mentre percorreva la celebre tecnica Cresta Kufner sul versante francese del massiccio a 4.465 metri. Identificati intanto tutti e 3 gli esperti alpinisti trentini per i quali è stata fatale la scalata della parete nord del Gran Paradiso. I corpi trovati dai soccorritori a 3.600 metri di quota.
1: Mondiali, il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco, la Turchia di Montella battuta a sorpresa dall'Australia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Carlo Ancelotti non perde il tradizionale aplomb e mette in cascina il primo punto del suo Brasile 1-1 contro il Marocco. I verdeoro vanno sotto al 21esimo per la rete di Saibari e ringraziano Vinicius al 32esimo. Finisce 1-1 anche Svizzera a Qatar e il Betis avanti con un rigore di Embolo al 94esimo. Il gol di Cookie consegna al Qatar il primo storico punto in una rassegna iridata. Alla Scozia basta la rete di McKean per superare Haiti. L'Australia rovina il debutto della Turchia di Montella, KO 2-0, reti di Iran Kunta e Matt Calf.
1: È tutto per ora, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi insieme con i miti di ieri e di oggi, i più grandi interpreti della musica da ballo e i loro più grandi successi. Apriamo con Paolo Bertoli, Rose Rosse e poi Firenze Sogna.

E dopo Firenze Sogna, un pezzo indimenticabile interpretato dall'orchestra Paolo Bertoli, Marianna Lanteri ci propone i prossimi due brani, Amica Musica e poi un medley comprendente Casetta del mio paese e Gira la ruota.

E questo era Miracolo d'Amore, interpretato da Giusy Mercury. È il momento dell'orchestra Silvagni. Il primo medley comprende due pezzi di Albano e Romina Power, Ci sarà e Felicità, e a seguire un pezzo strumentale, Nonna Sprint.

Era l'orchestra Silvagni, Nonna Sprint. Dalla Romagna ci spostiamo in Piemonte, Luca French con i prossimi due brani, Canto la libertà e Solo due come

Solo due come noi era Luca Francia. Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio, come ogni giorno un'ora con i più grandi successi di sempre della musica da ballo. In pedana Pietro Galassi con un tris questa volta di successo, è un medley in realtà. I primi due sono suoi due brani tra i più famosi, Ti amo davvero e L'appuntamento. Il terzo è Ritratto, portato al successo da Luca Bergamini.

io vivo proprio lì, in quella stanza. E per la vita mia

E con questa versione di Ritratto, interpretata da Pietro Galassi, siamo arrivati al termine anche per oggi dell'appuntamento dei simpatici italiani. C'è ancora spazio per un brano strumentale come in ogni chiusura di puntata. Oggi è la fisarmonica di Carlo Venturi a interpretarci La bicicletta. Con questo è tutto, l'appuntamento e a domani!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?
3: Peccato che non sono come loro, altrimenti canterei.
4: Radio Liscio.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Il memorandum d'intesa tra USA e Iran non sarà firmato oggi a Ginevra, come aveva invece annunciato ieri Donald Trump, nella speranza di una firma oggi, giorno del suo 80° compleanno. Hormuz riaprirà e non ci saranno pedaggi, aveva scritto sui social ieri. Se non succederà, sappiamo cosa fare. L'allusione del capo della Casa Bianca era al ritorno dell'opzione militare. Ma Teheran frena e diversi esponenti di punta del regime islamico affermano ci sono ancora molti punti da chiarire prima della definizione dell'accordo e quando lo stretto riaprirà, dicono i Pasdaran, rimarrà sotto il pieno controllo dell'Iran. Nel frattempo in Libano ancora intensi bombardamenti da parte di Israele, mentre Hezbollah continua a lanciare razzi sia contro l'esercito di Tel Aviv nel territorio libanese, sia contro i territori del nord di Israele, cioè in Galilea. E oggi il premier israeliano Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza. La cronaca, un 17enne ha ucciso la zia e ha lanciato il cadavere nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. L'omicidio è avvenuto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, e sembra sia legato a gravi dissidi familiari. Il giovane ha confessato il delitto nella notte al magistrato Carmelo Barbaro della procura di Pordenone. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla procura dei minori di Trieste. Si indaga per omicidio nel caso della morte di Roberto Pietro Guerrino, interprete molto noto e affermato che ha lavorato per istituzioni e capi di Stato. La vittima di 60 anni è stata trovata nel pomeriggio in un appartamento del quartiere Nolo di Milano con vistose ferite alla testa. Si cerca l'arma del delitto. Nell'alloggio sono state trovate però diverse tracce di sangue. Sotto analisi anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona. Garlasco. Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semi-libertà, è uscito dal carcere ed è stato affidato in prova ai servizi sociali. Dopo il parere positivo della Procura Generale all'istanza della difesa, ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo. Basket. Milano batte ancora Venezia al Forum e ipoteca lo scudetto. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-79 gara 2 della finale e si porta una sola vittoria dal titolo. Martedì gara 3 in Laguna. La squadra di coach Poeta avrà il primo match point tricolore. Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
8: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi la nostra ora, il nostro Portofranco quotidiano in cui andiamo ad ascoltare i grandi successi del passato, i migliori brani della tradizione popolare. Oggi veramente facciamo un salto all'indietro, con l'orchestra Baiardi ci ascoltiamo i primi due brani, Giardino Fiorito e Laura.

E abbiamo aperto alla grande con l'orchestra Baiardi, questa era Laura. Ora è il momento di Ruggero Scandiuzzi, figlio e occhi fieri.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, continua il nostro salto nel passato, spaziando tra le più belle canzoni di sempre. Dopo Renzo e Luana, con Felicità, arriva l'orchestra Technicolors, È domenica e La biondina.

E dopo questa polca, la biondina, propostaci dall'orchestra Technicolors, arriva Raul Casadei con i prossimi due pezzi, Casa Shock e Il Re del Ballo.

Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora con i miti di sempre. Dopo Togna tu disco con Dai che balliamo, arriva l'orchestra Mario Riccardi con i prossimi due brani, Chi balla e La banda della musica.

Andiamo in bellezza alla puntata di oggi dei Simpatici Italiani. Dopo la banda della musica arriva l'orchestra di Pietro Galassi con il prossimo brano strumentale che va a chiudere come ogni giorno la nostra trasmissione, la messicana e la galopera. Ciao a tutti Simpatici Italiani, l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Radio Liscio.
4: Radio Liscio Notizie, edizione Sport.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Debutto amaro per i CT italiani al Mondiale. Il Brasile di Ancelotti pareggia, la Turchia di Montella perde. 1-1 per i verdeoro con il Marocco, campione d'Africa e quarto nello scorso Mondiale. Sotto per la rete di Saibari al 21esimo, il Brasile pareggia al 32esimo con una prodezza di Vinicius. Prendiamoci questo risultato, la Coppa non si vince alla prima partita. Abbiamo tutto il tempo per migliorare, commenta Ancelotti. Montella recrimina invece sulle tante occasioni sprecate dalla sua Turchia, battuta 2-0 dall'Australia con le reti di Iran Kunda e Matt Calf. Ci hanno puniti in contropiede e ci sarebbe servito un gol sul calcio piazzato. Alla Svizzera non basta il gol sul rigore di Embolo per battere il Qatar, che al 94esimo fa 1-1 con Kouki e centra il suo primo storico punto in una rassegna iridata. Scozia-Haiti 1-0 a segno McGinn. Stasera entrano in scena Germania alle 19 contro Curaçao e Olanda dalle 22 opposta al Giappone. Nella notte Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona. Prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton. Partirà decimo Leclerc con l'altra rossa, uscito di pista e finito contro le barriere nel Q3. Il monegasco non sa darsi pace per l'errore.
6: Su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era, non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per la gente per i tifosi, per la gente che mi segue.
5: Basket, festa grande a New York, i Knicks trionfano in NBA. La squadra di coach Brown vince 94-90 gara 5 a San Antonio, chiude la serie di finale sul 4-1 e c'entra un titolo che mancava da 53 anni. Titolo vicino anche per Milano nella nostra Serie A. Dopo il successo di giovedì, l'Olimpia domina 92-90 anche gara 2 al Forum contro Venezia. Martedì la serie si sposta in Laguna, Milano avrà il primo match point scudetto. Pallavolo, seconda vittoria su 3 gare per l'Italia nella Nations League maschile. A Ottawa gli azzurri superano con un netto 3-0 la Turchia. Alla mezzanotte italiana, quarto e ultimo incontro del weekend canadese contro gli Stati Uniti. Pallanuoto, sfuma per un gol la rincorsa della Prorecco alla 12esima Champions League. Nella finale a Malta, liguri battuti 17-16 dai catalani del Barcelloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

La gente, come va? Buon venerdì, ultimo giorno della settimana, venerdì 12 giugno 2026. È il 163esimo giorno dell'anno, ne mancano 202 alla fine dell'anno ed è Sant'Onofrio. Tutti quelli che si chiamano Onofrio, che sono due o tre, immagino, non di più, oggi è il vostro onomastico. È la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Pensate che si contano a centinaia di milioni i bimbi o i minori che lavorano, sfruttati a volte, sottopagati, a volte neanche pagati. E purtroppo questo è un dramma che equipara tutti, tutti a livello mondiale. Per cui oggi, giornata di riflessione, se poi porterà qualche cosa non lo so, perché ormai il mondo secondo me in quelle cose lì va molto alla deriva in funzione di quelli che diventano sempre meno e sempre più ricchi, con tutti gli altri che devono sottostare alle decisioni di quelli che diventano sempre meno e sempre più ricchi. Non diventerà un problema mio in un prossimo futuro, perché penso che con la data di anni che raggiungerò domani, insomma, ma ne parliamo con calma più avanti nella trasmissione, o addirittura lunedì, quando il fatto sarà accaduto. Intanto patente nuova è già arrivata, incredibile, patente nuova che scade il 13/6/2029, 3 anni di guida spudorata. Mentre Cinghia, ciao, ha passato una notte con l'amorosa del suo cagnolino Lillo, che è stato dato a sua sorella per distaccarlo un momentino da Chanel, la nuova dolcissima arrivata in casa, che in questi giorni è andata in calore, per cui Lillo si è sbalestrato. E allora ieri sera hanno provato a fare inversione, ha dato Lillo alla sorella, che tanto abita lì attaccata a lui, e lui si è tenuto la femminuccia, che è adorabile, perché ho visto che ti salta in braccio né più né meno come Lillo. E rifallo una fotografia che la facciamo vedere al nostro pubblico, quelli quantomeno che ci seguono in Radio Liscio Visione, su Prima Antenna TV in Piemonte e Valle d'Aosta sul canale 14, in Liguria sul canale 79 e in Lombardia su Studio 1 canale 95, e poi sul network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e non solo, perché ho visto che arrivano anche a Mantova. Cosa c'è? Eccola lì! Ecco, quella lì, quello che state vedendo sono il drago, alias il Cinghia, e Chanel, che ha già un senso della videocamera, mica da ridere. Guarda come si è messa in posa, è proprio femmina quella. Abbiamo visto la Chanel che è stata vituperata un po' da Lillo ieri e l'altro ieri. Stavo dicendo, Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Bene, siamo al primo brano di oggi. Oggi è giornata di sole, ho appena visto il meteo. Per quelli come me che amano smisuratamente il caldo, parentesi, ironia, chiusa parentesi, sarà un periodo pieno di gioia da oggi fino alla fine del mese, perché soprattutto qui nel profondo nord-ovest, dove di solito poi non è così stracaldo, si prevede da 30 gradi a un pochino in su.
Quindi va bene, siamo pronti, perché è una questione mentale, non fa caldo, non fa caldo, mentre quando non fa caldo, pensate agli iceberg, all'Antartide, pensate di essere in passeggiata in altissima montagna a gennaio, ecco, o pensate un bagno in quei bei torrenti di montagna che uno dice, ah, come bella fresca, quando si parla del l'acqua, ma ecco, bisogna avere questo tipo di pensieri positivi, oltre a mettere le mani dentro nel freezer e tenercele per qualche momento, e chi ha la possibilità far andare il climatizzatore. Vorrei fermare il tempo anch'io a oggi, perché oggi è una temperatura perfetta. Ci sono 23 gradi in questo momento, ma pensate, se tutto l'anno fosse così a 23 gradi, come saremmo felici di vivere. Allora, vorrei fermare il tempo, è una novità di Francesca Mazzuccato. Vai, Cinghia.

Vorrei fermare il tempo. Era Francesca Mazzuccato. Allora, venerdì 12 giugno 2026, qui anch'io ho un cagnetto che abbaia perché sono stato delegato dalle due, dalla mamma e dalla zia, le due mie due cagnone, hanno detto tu adesso sei delegato a fare la guardia, per cui è lui che abbaia, le due stanno lì dicendo sì, bravo, bravo, ancora, ancora, fai la guardia, fai la guardia, e lui wa, con ancora la boccina da piccolo. Dunque, la mamma qui ha mandato, qui siamo su Telegram, sul gruppo, sto aspettando per la visita, baci, ok, mamma è come si identifica giustamente nel gruppo. Messaggi, buongiorno, questa è oltretutto da ignoto o ignota, una bellissima fotografia con un vaso di margherite messo a bordo, in riva al mare, bellissima, con buongiorno, così un'apertura di stato d'animo. Ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Cinghia Marco Sasso, è tutto attaccato. Paolo da Genova, mi mettete una canzone Luna Caprese di Peppino di Capri, grazie, buona giornata a voi. Ettore e Cinghia, sempre così, continuate che siete forti, finché ci danno la possibilità di continuare non dipende da noi, noi siamo due poveri dipendenti che fanno il loro lavoro con gioia e soddisfazione e umiltà, guardate l'espressione umile. Sì, telefono, ho dimenticato come sempre di metterti in non disturbare, ecco adesso sei in non disturbare, così non fai più bip bip. Buongiorno a tutti, ci fate ascoltare un pezzo di, non è dei Demis Roussos, è di Demis Roussos, che io lo conoscevo bene, abbiamo anche chiacchierato, fu quello che mi disse: Ettore, continueranno a cambiare il genere di musica, ma quella che vincerà sempre sarà la melodia. Quanto aveva ragione Demis Roussos. Grazie a Ettore Cinghia, Max di Ozzano in provincia di Bologna. Auguri di buon compleanno per domani da Enrica e Sergio da Cittiglio. E sì, domani entro in una categoria specifica e diciamo così di privilegiati con l'età che raggiungo domani. Una carezza in un pugno. Ce l'aveva chiesta Nicola. E del 1968, pensate che era il lato B del singolo che sul lato A aveva Azzurro, che è stato il tormentone dell'estate 1968, me la ricordo benissimo perché fu la prima estate in cui io feci Radio Monte Carlo, perché ero arrivato nel dicembre del 67, quindi quella fu la prima estate, e Azzurro imperversò, così come Riccardo Del Turco con Luglio, col bene che ti voglio, furono i due brani italiani che si contesero il titolo di tormentone assoluto dell'estate 1968. Una carezza in un pugno di Adriano Celentano.

bene tutti a far vedere tatuaggi come la Sofia in Danza senza fine, suonami bene, non è che ne ha due o tre, ho visto che ha tutta la coscia tatuata. Non è così morigerata come il Cinghia, che ha solo l'avambraccio, o io che ho fin da tempi non sospetti il delfino. Pensate che l'ho fatto nel 1992 a Cardiff, dove ero a fare Giochi senza frontiere, e all'epoca non era di moda tatuarsi, 34 anni fa. Dopodiché tutti cominciarono il tatuaggino piccolo, poi man mano adesso c'è gente che si ritiene una tela da quadro e si fa fare di tutto, magari a volte anche stando male. Allora, buongiorno Ettore, tantissimi auguri, buon compleanno per domani, un saluto a tutti da nonna Rina di San Giorgio di San Giorgio. Grazie nonna Rina. Buongiorno Ettore Cinghia, buon fine settimana e auguri per domani. Graziella da Verniasco, buongiorno Ettore, auguri, buon compleanno da un tuo quasi coscritto, 24-12-47, avanti così per almeno altri 30 anni, no, per carità. Giampiero di Villafranca, ciao, complimenti, cosa fai? Allora, l'aspettativa di vita per quelli che compiono 80 anni, come me domani, intanto si entra in una cerchia di privilegiati, perché i maschi che hanno più di 80 anni nel mondo sono lo 0,5%, per cui già esserci arrivati è leccarsi le dita ed essere soddisfatti, soprattutto così, senza rughe troppo evidenti, senza interventi di nessun genere e mantenendo anche una certa lucidità mentale. Per cui non ridere tu, non ridere per piacere. Allora, 331-335-6565 è il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp. Siamo al secondo vintage di oggi. Questo c'era stato chiesto da un altro di quelli che chiede una canzone al giorno perché toglie il medico di torno, Max di Ozzano in provincia di Bologna, che mi aveva chiesto una canzone di Orietta Berti ieri a caso, e il nostro supremo, il nostro programmatore, ha scelto Via dei Ciclamini, che partecipò a un disco per l'estate nel 1971, arrivando ottava. Io mi ricordo perché ero alla finale a Saint-Vincent come inviato di Radio Monte Carlo a intervistarli tutti, e quell'anno vinse Mino Reitano con Era il tempo delle more, mentre partecipava Lorietta Berti, una ragazza del 43 anche lei, quest'anno ne ha fatti 83. Orietta Berti con Via dei Ciclamini.

era la via dei Ciclamini dell'Orietta Berzi. Allora, venerdì, il tempo, hanno detto, fino alla fine di giugno, da oggi, che è l'ultimo giorno di temperatura piacevole, scavallinerà sui 30-31 gradi, qui nel profondo nord-ovest, nelle colline del Monferrato, dove di solito rispetto alle grandi città ci sono sempre 5-6 gradi meno, per cui è più vivibile, perché io non ti invidio. Io adesso in questo momento qui ho 23 gradi, a Biella, dai, quanti sono? Dimmelo, che è lì tutta la tua. 22, fa più freddo. È la prima volta, di solito in città da te ci sono sempre 2 gradi in più, invece no, stamattina è così. Difatti qui c'è una leggera brezza piacevole anche, che entra dalle finestre e purifica l'aria. A parte che io sono un fanatico di piante che purificano l'aria, soprattutto nel mio ufficio, oppure d'estate quelle anti-zanzare, quelle che ti vendono come anti-zanzare. Poi auguri Ettore, vedrai che batterai tutti i record. Posso dedicarti una canzone di tuo gusto? Certo, come no. Guarda, questa qui che è divertente. Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, Noi che cantiamo. Perché cantare, anche se si è stonati come delle campane rotte, ti apre l'animo, ti fa sentire la vita in un altro modo, ti dà uno sfogo di vita. Fatelo e fregatevene se vi dicono ma come sei stonato, saranno cavoli miei, canto per me. E allora, noi che cantiamo, Titti Bianchi e Ruggero Scandiuzzi, vai cinghia.

Wow, era Noi che cantiamo, Titti Bianco e Ruggero Scandiuzzi in quel di Venezia. Intanto continuano con i messaggi. Quello di prima: auguri Ettore, vedrai che batterai tutti i record, posso dedicare una canzone in tuo gusto. Poi: ops, sono Patrizia da lontano. E adesso prima o poi mi aspetto un messaggio da Patrizia da vicino. Ah, buongiorno, sono di Torino. Come faccio a vedere la seconda ora di trasmissione? Grazie, Marinella. Marinella, mi sa che non puoi, perché, vabbè, Prima Antenna TV si stacca alla fine della prima ora. La seconda ora viene mandata in Radio Liscio Visione, per il momento, da Studio 1 in Lombardia e il network Teleantenna, che non fanno streaming. Quindi mi dispiace, non puoi vederla, puoi solo ascoltarla. Ma stiamo provvedendo, nel senso che ci sono novità, ma novità che partiranno con l'inizio della nuova stagione, che è da settembre, quindi tre mesetti. Me le hanno prospettate, ma non mi hanno ancora detto. So che ci sono delle televisioni del sud che vorrebbero avere la trasmissione anche loro. Magari una di queste fa lo streaming, e allora col tuo PC o con il tablet ti colleghi e vedi la seconda ora di Canzoni Senza Frontiere, che adesso ha Castellina Pasi, un'orchestra che suona in un modo meraviglioso dal vivo, quindi non in playback, con Amorcita e Baila.

0: Amorcita.
1: Amorcita. Era Castellina Pasi. 11:39. Oh, oggi giornata di assoluto relax. No, non è vero. Allora, per la festa di domani sera hanno deciso tutta la famiglia pizzata nell'aia qui a casa nostra in Cascina, in campagna, e quindi il grande esperto di impasto per la pizza è il nonno, e quindi oggi pomeriggio, siccome non siamo pochi, quando si riunisce tutta la famiglia allargata, figli, mogli, mariti, nipotini, consuoceri, e domani devo prevedere, ho comprato apposta il forno da pizza, è quello che va su a 450 gradi, quindi ti permette di avere un forno tipo pizzeria per fare la pizza. Ma l'impasto è la cosa più importante. Io l'impasto lo faccio almeno 24 ore prima, e c'è tutto un lavoro: fai l'impasto, lo lasci riposare, lo lasci lievitare, poi fai le pieghe per togliere l'aria che c'è dentro, e poi quindi lo lasci riposare ancora, poi fai i panetti che poi dovrei allargare per fare la pizza. È un laura, come si diceva una volta a Milano, non è una roba. Guarda questo, il cinque, la bava che gli scende lungo i baffi. Ma dai, attaccati ai tuoi crack. Hai lì la solita cofana, l'ho vista, la solita cofana di noccioline, una nuova, le ha finite, pazzesco. Vabbè, dicono che la frutta secca faccia bene, ma tu esageri. Su cinghia, diamoci un contegno. Allora, c'era una bella richiesta ieri di Geneviève di Porto Gruaro, che mi aveva chiesto una canzone di Mireille Mathieu. Allora, Mireille Mathieu, grandissima cantante francese, è stata definita un po' l'erede di Edith Piaf, io non sono d'accordo, ma anche lei con una bella personalità. Allora, le note che ho su di lei ovviamente sono in francese. La canzone che aveva chiesto Geneviève era Sainte Marie de la Mer. È un titolo interprété per la chanteuse française Mireille Mathieu, cette chanson sortie en 1978. Allora, è un singolo interpretato dalla cantante francese Mireille Mathieu, è una canzone che è uscita nel 1978, e lei era il secondo brano che interpretava con Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, i piccoli cantori alla croce del bosco. E allora, Mireille Mathieu, 1978, con Santa Marie de la Mer. Santa Maria

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Amami. Amami.

siamo ai vinili di casa Andenna. Intanto è arrivato un messaggio. Ciao Ettore, tanti auguroni di buon compleanno, continua così e da Busto Arsizio è tutto. Buon weekend a tutti, Silvano. Grazie Silvano. Sì, io spero di continuare così finché ce la faccio o finché me lo permettono, anche perché io non è che mi faccio delle illusioni, però forse questo sarà l'ultimo lavoro che farò in vita mia. Non mi dispiace il fatto di terminare così come ho cominciato, quando avevo cominciato con la radio nel 1967, Radio Monte Carlo, dove ci siamo inventati un modo per fare la radio in Italia con tutti i miei colleghi, Barbara, Gigi Salvadori, c'era Sandra, c'era la Marica Pizzalis, Robertino, Herbert Pagani, il numero uno in senso assoluto. Sono passati un po' di anni, ma la radio è per me sempre la radio, e quindi terminare, ormai sono più di 2 anni ragazzi che stiamo andando in diretta tutti i giorni da lunedì al venerdì, quindi finché la voce regge possiamo continuare, e finché avremo vinili di quelli ne ho milioni, per esempio quello che vi faccio ascoltare questa mattina come primo vinile dei Canzoni Senza Frontiere è un brano del 2001, quindi anche giovane, e giovane anche lei l'interprete, che è Michelle Branch, è una cantautrice statunitense del 1983, quindi giovane 43 anni, e questa canzone è nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone al 68esimo posto, 68. Allora, si intitola Everywhere, ovunque. E che cosa dice la Michelle Branch di questa canzone? Dice: Everywhere è nata come una semplice canzone d'amore alla chitarra acustica. Quando comincia a piacerti qualcuno, ogni sciocchezza ti fa pensare a quella persona. Lui o lei è ovunque, in ogni piccola cosa. Questa è l'espressione di Everywhere, Michelle Branch.

La considerano una grande specialista di canzoni d'amore. Michelle Branch, Everywhere. Devo dire, brava, 68esima nella lista delle canzoni più belle di tutti i tempi. Buongiorno, buon compleanno, Etero, un po' in ritardo. Non sei in ritardo, compleanno domani, da Rolando di Albenga. Ciao Ettore, prepariamo il pranzo con te, tantissimi auguri, nonna Santina, Giulia e Marco. Grazie, e io mi diverto ormai a preparare i pranzi quando me lo consentono figli, nipoti e tutti quelli che vengono. Mi piace, pare che ci riesca anche benino. Allora, siamo arrivati in fondo, saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Ci ritroviamo lunedì. Sarò un, come dicono a Milano, un ciccinin più vecchio, ma cercherò di mantenere questa forma che mi permette tutti i giorni di tenervi compagnia con canzoni senza frontiere. Un bacin d'amor, mando a tutte un bacino.

0: proprio potrebbe essere la moglie questa, mi dice il cinghia. Din don, din don, din don, din don, venerdì, din don, din don, è ovviamente il din don del venerdì, del giorno che praticamente ci introduce ad un weekend di relax, di gioia, di riposo, di pensieri più o meno profondi, di mondiale di calcio. Ieri sera ho visto Messico un pezzettino, ho visto metà partita, poi era talmente noiosa perché non è che mi facesse impazzire come giocavano, e sono andato a vedermi un bel film. Quindi non è il fatto della componente che non c'è l'Italia, è che ci sono partite che è bello vederle perché giocano bene, quindi ti sviluppano emozioni, perché non è necessario fare il tifo per una squadra assolutamente, che poi non c'è, ma vedere le cose belle anche se sono fatte da altri. Meno male che c'è il Gran Premio, c'è il Gran Premio di Spagna, Barcellona, e quindi ho il mio sport prediletto insieme al golf da guardare. Siamo al momento del capodora, reclame e news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Nicola De Muro. Si sposta sui tempi la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. A Trump, che vorrebbe festeggiare oggi l'80° compleanno con la firma anche in remoto sul memorandum d'intesa, risponde Teheran: la decisione finale sull'accordo è ancora in fase di valutazione, fa sapere il regime islamico. Quindi disdetta la cerimonia di Ginevra, Trump intensifica l'attività social, pubblica un'immagine bellica realizzata con l'intelligenza artificiale con la minaccia: state per essere disorientati. Intanto, sull'altro fronte di guerra, il primo ministro israeliano Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza in vista dell'accordo, mentre si intensificano i raid di Israele nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti. L'esercito israeliano fa sapere: controlliamo un quinto del Libano. Ci definiscono feccia e noi siamo orgogliosi di esserlo, e non ci alleeremo con partiti del centrodestra che appoggiano le decisioni dell'Unione Europea. Così dal palco ieri Vannacci, leader della nuova formazione di estrema destra Futuro Nazionale. Sono la quinta colonna della sinistra, li bolla così il vice premier e leader di Forza Italia Tajani. Nutrita la pagina della cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. A una settimana dalla scomparsa di Sara e Alisia, 12 e 16 anni, dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, resta forte la preoccupazione dei genitori separati da tempo e a cui era stata tolta la potestà, poi restituita solo al padre. Appello della madre: date notizie, la cosa più importante è sapere che state bene. La procura di Sulmona indaga per sottrazione di minori. Dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 Olanda opposta al Giappone, nella notte italiana Costa d'Avorio Ecuador e Svezia Tunisia. È tutto, a più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

tutte e a tutti, bella gente, 12.05, oggi venerdì 12 giugno 2026, 163esimo giorno dell'anno, 202 alla fine dell'anno, Santo Onofrio e giornata mondiale contro il lavoro minorile. Quante, ma non parliamo di decine, parliamo di centinaia di milioni di bimbi o di minori che vengono utilizzati per il lavoro, sottopagati o a volte neanche proprio pagati, e per loro a volte è anche una questione di sopravvivenza, lavorare per guadagnare due soldi per poter mangiare. Va bene, tanto scoperto che sono nato ben 10 ore prima di Donald Trump, tra me e lui, perché lui 14 di giugno alla mattina, io 13 di giugno alla sera, sono 10 ore di differenza. E non faccio ragionamenti e non voglio fare diatribe sulla lucidità che si raggiunge a questa età. Che tu sia un animatore radiofonico o che tu sia un presidente degli Stati Uniti d'America, ai posteri l'ardua sentenza, e lui ride. Vabbè, l'importante è che ogni tanto quando dico queste cose il cinghia mi sostiene perché ride, si diverte su queste battute e intanto butta giù un'altra manciata di noccioline. Prendere o lasciare! Se trovate uno come il cinghia è da prendere o lasciare, è così, se serve si prende, se non serve lo si lascia, ma siccome serve lo si prende, ed è così, prendere o lasciare, come ci dice la Irene Grillo.

Allora, la prendere o lasciare della Irene Grillo. Ci stavamo parlando col Cinghia, secondo noi oggi il Supremo è un po' distratto. Perché? Perché sta preparando alla Peschiera di Valdengo la giornata di dopodomani, domenica. Perché domenica alla Peschiera di Valdengo ci sarà il pranzo e cantato con Paolo Tarantino, ed è una cosa particolare, perché domenica approfitteranno alla Peschiera di Valdengo col Paolo Tarantino di registrare la videoclip della canzone La Caffettiera, mi confermi? La Caffettiera. Quindi, se volete vedere qualche cosa di curioso, come si realizza un videoclip, un filmato di una canzone che poi viene mandato in onda sulle varie televisioni, o dove viene mandato in onda, sulle radio liscio visioni come la mia, domenica dalle 13 ci sarà il pranzo e cantato con Paolo Tarantino. Potete andarli a mangiare, i tavoli sono messi direttamente sulla pista, e poi, finito di mangiare, parte l'orchestra e potete ballare come si faceva una volta, no? C'erano le grandi sale da ballo che avevano praticamente tutti i tavoli attorno alla pista, e poi ci si alzava, si andava a ballare, cameriere e champagne, nei film con Humphrey Bogart di solito era così. Mentre domani sera, sempre alla Peschiera di Valdengo, domani sera sabato, ci sarà l'orchestra di Oscar e Valentina. Ma ritorniamo alle richieste. Quarto vintage di oggi. Ce l'ha chiesto Isabella Sangiormano ieri, ci ha chiesto Cuore Matto. Cuore Matto fu la canzone di Little Tony che partecipò al Festival di Sanremo del 1967. Ebbe un grandissimo successo commerciale dopo Sanremo. A Sanremo arrivò solo decima. Quell'anno vinse Non pensare a me, cantata Claudio Villa e Iva Zanicchi, che da Iva Zanicchi aveva vinto due anni prima con Zingara, per cui era diventata un'abbonata a vincere il Festival di Sanremo. E quell'anno, appunto, vinse poi due anni dopo, siamo nel 68, quindi vinse nel 67 con Non pensare a me, poi vinse nel 69 con Zingara. Questa è del 67. Cuore Matto, Little Tony, per Isabella Sangiormano. Vai Cinghia, basta chiacchiere, Un cuore matto un po' in aritmia.

0: Allora, sì, scusate, stavo guardando una cugina di Udine, Martina Anden, che mi faceva gli auguri. Allora, era cuore matto per Isabella Sangermano, Little Tony, 12 e 17, ma sapete che vi faccio i nati e morti adesso, così non ci penso più. Il 12 di giugno di un po' di anni fa, nel 1953 per l'esattezza, è nato Nino Formicola, la famosa coppia, quante volte abbiamo lavorato insieme in quel di Antenna 3. Nel 1929, il 12 di giugno, nasceva Anna Frank, e la nota che ho anche nell'Accadde Oggi, all'età di 13 anni, quindi nel 1942, come regalo di compleanno, per il suo 13° compleanno, le regalarono un diario che poi diventò il famoso diario di Anna Frank. Una grandissima scienziata italiana, si divertiva a smascherare tutte le truffe fatte con i medium, con quelli che dicevano: oh, sento tuo marito che mi parla. Margherita Hack era nata il 12 giugno del 1922. Francesco Renga, vabbè, è del 1968, però comincia a avere i suoi annetti anche lui. Una bellissima della moda internazionale che fece scalpore, giovanissima, per la pubblicità che fece per una nota compagnia telefonica. Adriana Lima è del 1981, quindi quest'anno ne fa 45. E poi quelli che sono scomparsi il 12 giugno di qualche anno fa. Nel 2023 Silvio Berlusconi morì il 12 di giugno 2023, e ieri sera su Mediaset con il figlio Pier Silvio l'hanno ricordato tutti. Pier Silvio che ha scampato l'incidente con una macchinina. È su una macchinina, la macchinina con la quale ha avuto l'incidente costa 250.000 euro. Vabbè, Francesco Nuti è morto anche lui nel 2023, lo stesso giorno in cui morì Berlusconi, il 12 di giugno. E poi uno degli attori prediletti dalla mia mamma, grande, grande in alcuni film, Moby Dick, Gregory Peck, Vacanze Romane con Audrey Hepburn, che è passato alla storia. Gregory Peck è morto il 12 giugno del 2003. Basta, non ne ho altri. In compenso ho alle 7. Ciao, sono Roberto, vi ascolto dalla Valle d'Aosta. Ho scoperto da qualche giorno, aspetta che questa era la notifica, ho scoperto da qualche mese Radio Liscio e adesso l'ascolto tutti i giorni. Un saluto dalla Valle d'Aosta. Grazie Roberto, questo mi fa piacere, vuol dire che piacciamo anche a te, e questa è una soddisfazione, un orgoglio. Si lavora per queste cose, per sapere che piaci o dai piacere, emozione alla gente che ti ascolta. Alle 7 la Federica Cocco, alle 7 del mattino, alle 7 di sera, non mi ricordo mai, comunque alle 7
1: ripartiamo Federica con un Cocco. Po' di ritmo, inizia così questa canzone.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Alle 7
2: Afrodite,
1: la di dea sera
2: dell'amore.

Cumbia con Rossella Ferrari e Casanova in Afrodite, quelli colti che sanno l'inglese Aphrodite. Mentre alle 12.28 siamo al momento dell'ultimo vinile di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Siamo alla 67esima, 6-7, posizione delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. Stiamo entrando nel Nirvana, nelle più belle in senso assoluto. Io andrò avanti a presentarvele tutte fino a quello che all'epoca, quando è stata fatta questa, che fu la prima classifica della rivista Rolling Stones delle 500 canzoni più belle di sempre, per arrivare fino alla prima e scopriremo insieme qual è. Questa qui era 67esima, è una canzone del 1964 che scrisse per la Motown Marvin Gaye e lui la cantò per prima. Quella che la portò al successo, Martha Reeves con il suo gruppo che erano Martha Reeves and the Vandellas, disse che non gli piaceva come l'aveva cantata Marvin Gaye, che era l'autore, perché l'aveva cantata come se stesse dicendo delle cose alla sua amante. Lei chiese alla produzione di farla a modo suo, nella produzione disse vai vai, falla a modo tuo, e lei la fece a modo suo, dichiarando poi che è una canzone che ti fa solo venire voglia di alzarti e ballare. Dancing in the Street, ballando nella strada, 1964, Martha Reeves and the Vandellas.

Era Dancing in the Street della Martha Reeves and the Vandellas. Allora, no, è arrivata la moglie, volevo sapere se ha passato l'esame per il rinnovo della patente. Ma adesso, se mi passa davanti alla finestra, perché qui ho la finestra aperta, caccerò l'urlo. Allora, puoi guidare ancora? Ma non passa, quindi sarà andata a salutare la figlia. Fetta di limone. Ah, mitico. Genio e i Pierrot. Questo è il rifacimento di una canzone che abbiamo cantato tutti a scuola all'epoca, eravamo negli anni

era Eugenio Zanni, il direttore artistico di Radio Liscio, per In Arte Genius, con i suoi Pierrot, che cantava una canzone resa celebre da Gaber e Iannacci, Una fetta di limone nel tè, con finale In the Mood. Sei eclettico. Calmati, Genius, che ti viene l'infarto, lo visto, ballava il twist lui sul palcoscenico. In effetti, come ritmo era uno ska, come mi ha precisato con grande cognizione il buon Cinghia. Allora, siamo a un momento in cui vi leggo il cinecalendario, quello sì. Qual è il film di oggi? Cinecalendario, il film abbinato al 12 di giugno è, wow, Jurassic Park, il primo di Steve Spielberg. Il magnate John Hammond sfrutta la clonazione per riportare in vita i dinosauri. La sua idea è quella di aprire un parco di divertimenti abitato da questi enormi animali preistorici, ma il progetto sfugge di mano e le creature, specie quelle predatorie, si scatenano sui visitatori. Grazie Giovanni, mio figlio, per il caffè che è arrivato in questo momento. Come mai è abbinato al 12 di giugno questo film? Perché i protagonisti stanno sull'isola l'11 e il 12 giugno. L'11 giugno è la data, non a caso, in cui il film uscì nelle sale statunitensi, ma quello che viene in risalto nelle riprese è soprattutto un calendario che inquadra il 12 di giugno, ed è per questo che il primo Jurassic Park, che pensate del 92, porta l'abbinamento tra singhiozzo, l'abbinamento tra Jurassic Park e il 12 di giugno. Mentre domani, 13 di giugno, sabato, il film abbinato è Pane, Amore e Fantasia. Wow! Del 53, Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida. E perché è abbinato il 13 di giugno? Perché nella parte finale del film il paese organizza la festa di Sant'Antonio, perché domani è Sant'Antonio. Difatti io ho tre nomi: Ettore, Giovanni e Antonio. Ettore e Giovanni erano i due nonni, e una volta si dava sempre il nome dei nonni ai nipoti, e poi Antonio perché era il giorno in cui sono nato, il 13 di giugno. Per cui il 13 di giugno, festa di Sant'Antonio nel paesello dove si fa il film, è abbinato il Pane, Amore e Fantasia, con la grandissima Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica. Mentre per quello di domenica ve lo racconto lunedì. Allora, un'estate italiana alle 12.40, wow! Un'estate italiana, detta anche, la gente non si ricorda che il titolo originale era Estate italiana, perché per tutti è Notti magiche. 1990, campionati del mondo di calcio. L'Italia arriva terza, battendo nella finale per il terzo o quarto posto l'Inghilterra per 2-1, mentre vince la Germania nella grande finale Argentina-Germania. La Germania batte l'Argentina 1-0 e quindi automaticamente si ritrova a vincere il suo terzo titolo mondiale. E lì nasce questa canzone di Giorgio Moroder. L'ha composta lui, questo grande personaggio, alto atesino anche lui, che ha avuto un successo strepitoso in America e ha composto delle canzoni incredibili, tra cui questa, Un'estate italiana, interpretata da Edoardo Bennato e Gianna Nannini, che è diventata
un po' non solo la canzone di quei campionati del mondo di calcio del 1999, del 1990, ma anche del campionato europeo del 2021, quello che l'Italia ha vinto, l'ultimo successo internazionale dell'Italia, perché anche allora venne riesumata Le Notti Magiche e venne cantata in tutta Italia quando Roberto Mancini portò l'Italia a vincere il campionato europeo. Bei tempi, eravamo nobili e potenti, oggi siamo quello che siamo. Un'estate italiana, alias Notti Magiche, Giorgio Edoardo.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Un po' di rumba, una rumba italiana di Franco Bagutti.

Allora, era la rumba italiana di Franco Baguzzi. La cade oggi, dai che riusciamo a passare anche questo. Ne ho pochi. 1849, la maschera antigas, il 12

la limetta per le unghie, le forbicine, poi ha la pinzetta e lo stuzzicadenti, e questo io ce l'ho in tasca quindi da più di 70 anni e ci tengo tantissimo, e funziona ancora benissimo, attenzione, forbicine tagliano, la lama taglia, è incredibile. 1918, prima guerra mondiale, primo bombardamento aereo da parte di un'unità americana sul fronte occidentale in Francia, non era mai stato fatto prima. 1942, Anna Frank, ve l'ho già detto prima, riceve un diario come regalo per il suo 13° compleanno, il 12 di giugno. 1963, prima mondiale del film Cleopatra, mitico, non ebbe successo, poi è diventato cult, con Elizabeth Taylor, Rex Harrison, che faceva Cesare, e Richard Burton al Rivoli Theater di New York. 1965, i Rolling Stones, il 12 di giugno, pubblicano la canzone I Can Get No Satisfaction, 12 giugno del 65, ed infine nel 2016, quindi non tanto tempo fa, una strage in un locale gay di Orlando, rivendicata dall'ISIS, provoca 50 morti e 53 feriti. Non è stata tanto promozionata, tanto ricordata. Vivere felici, Aurora Codazzi. Dai, penultima canzone di oggi, poi chiudiamo con l'ultimo vintage. L'Aurora Codazzi in tutta la sua beltà ed esuberanza.

vivere felici, l'esuberanza, la bellezza di Aurora Codazzi. Ultimo vintage di oggi, poi vi saluto e vi auguro buon weekend. Allora, non so dove le va a pescare il mio programmatore, perché folle banderuola, Gianni Meccia la scrisse per Mina e lei la cantò nel 1959, abbandonando il nome che aveva di Baby Gate e diventando Mina proprio con questa canzone. Ora, non sapevo, non mi ricordavo che poi Gianni Meccia la cantò anche lui nel suo album Meccia canta Meccia, l'anno dopo di Mina, folle banderuola, e è andato a ripescarla il Supremo. E io ho detto: ma dove le va a pescare? E il Cinghia mi fa: ah, lui vive dei suoi ricordi. Ma se non era ancora nato, come fa a ricordarsi Gianni Meccia che canta folle banderuola? Dai.

0: Gianni Meccia, Folle Banderuola. Certo, tutta un'altra versione rispetto a come la fece Mina, ma quella è. Allora, ciao a tutte e a tutti, ciao Cinghia, grazie come sempre. Buon fine settimana per questa settimana che ci introdurrà veramente anche le temperature dell'estate. Io compio gli anni, ci incontriamo lunedì che sono un po' più vecchio. Ricordatevi le tre S, salute, soldi e sesso, nell'ordine che volete voi, che migliorano il weekend. Da Ettore Andrenna, baci, abbracci e sigla.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Aumenta la pressione sul tavolo, ormai solo virtuale, della firma sul memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. A Teheran i Pasdaran frenano, decisione in fase di valutazione, mentre Trump insiste, la firma arriva oggi. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in fase di valutazione, lo scrive l'agenzia iraniana Fars, considerata vicina ai Pasdaran. Ma intanto nella capitale iraniana sono arrivati i negoziatori del Qatar e Trump, con il conto alla rovescia per la festa alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, insiste, la firma arriva oggi, mentre si abbandona a un'intensa attività social dove non mancano velate minacce. Tra celebrativa e bellica l'immagine in AI, postata con la promessa «state per essere disorientati». E mentre ribadisce la riapertura breve dello stretto di Hormuz, approfittando per un endorsement al congressista Mike Collins, anticipa in vista del G7 che parte domani a Evian in Francia l'intenzione di discutere di sminamento con gli alleati. Intanto crede all'accordo che non lo favorisce Israele. Il premier Netanyahu convoca per stasera il gabinetto politico di sicurezza mentre si intensificano ancora i raid nel sud del Libano, colpiti in 24 ore una settantina di siti.
4: La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del corpo di una donna uccisa ieri dal nipote di 17 anni a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, nella notte passata, ha confessato il delitto agli inquirenti della procura di Pordenone e ha rivelato di aver lanciato il cadavere della 53enne nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione, il canale Malguer. Il possibile movente dell'omicidio, compiuto con un coltello, è da collegarsi a dissidi in merito a una eredità familiare. Calcio, dopo la falsa partenza dei tecnici italiani, pari per il Brasile di Ancelotti e sconfitta per la Turchia di Montella, al Mondiale entrano in scena altre due big. Alle 19 la Germania affronta Curaçao, alle 22 l'Olanda è opposta al Giappone. Nella notte italiana, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia. Formula 1 al Montmeló per il Gran Premio di Barcellona-Catalogna. Prima fila Mercedes-Ferrari con Russell ed Hamilton, alle loro spalle il leader iridato Antonelli, scatta dalle retrovie Leclerc. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Leader indiscusso del mondiale Kimi Antonelli si ritrova a inseguire il compagno di Mercedes George Russell, è in pole infatti mentre il bolognese scatterà dalla terza piazzola.
7: Non è una brutta posizione perché sono comunque nel lato pulito e ad arrivare in curva 1 è lunga, quindi credo che abbiamo buone chance.
6: La sorpresa al Montmeló arriva dalla Ferrari, in positivo da Lewis Hamilton, che per la prima volta in stagione porta la rossa in prima fila, secondo a 64 millesimi dalla pole. In negativo da Charles Leclerc, solo decimo dopo essere uscito di pista e finito contro le barriere nel giro veloce nel Q3.
8: Ho vergogna, ho tantissima vergogna su una qualifica così, dove il potenziale per la pole c'era, il feeling c'era. Non ci sono scuse o qualsiasi cosa. Mi dispiace tantissimo per i tifosi, per la gente che mi segue. La vittoria è il minimo che posso fare per scusarmi.
6: Quarto in griglia Norris su McLaren, poi le Red Bull di Verstappen e Hajar e l'altra McLaren di Piastri. Semaforo verde alle 15.
4: Ed è tutto per oggi.

noi non ci fermiamo, voi non vi fermate. Continuiamo con la nostra sigla d'apertura qui sul palco della Peschiera. Paolo Bertoli con tutta la sua orchestra. Siamo lietissimi di farvi ascoltare la nostra musica e soprattutto

sul palco della Peschiera per voi questa sera l'orchestra Paolo Bertoli. Allora, prima di iniziare la nostra serata abbiamo tenuto compagnia con la nostra sigla d'apertura, ma io vi chiedo un grande applauso e un ringraziamento naturalmente per Cicci e per Gio Fantini. È merito loro se siamo qui in vostra compagnia, per noi è il nostro debutto e la nostra prima volta. Sentiamo sicuramente la responsabilità, ma siamo elettrizzati e non vediamo l'ora di farvi ascoltare tutti i nostri successi. E allora iniziamo forte, vogliamo iniziare però dalla musica italiana, quella che ha fatto sognare intere generazioni. A tempo di cumbia ho camminato, naturalmente lei, Valentina Marchiafava. Buona serata e buon divertimento dall'orchestra Paolo Bertoli.

0: siamo sempre più innamorati della sua splendida voce. Il vostro applauso per Valentina Marchiafava.
1: Grazie.
0: Oh, dai bei brani della musica italiana passiamo ai brani di casa nostra. È un grande successo che ci ha accompagnato e ci continua a accompagnare. L'Aspettami Lì, A Tempo di McGinn, naturalmente Paolo Bertoli,

Cari amici, prima dell'inizio della serata ci aspettavano con ansia, aspettavano Paolo Bertoli qui per la prima volta alla Peschiera. E siamo solo all'inizio, tante canzoni arriveranno, ma adesso

0: dedicata a quelle persone che sanno ancora aspettare in questa società sempre più frenetica.
1: È vero.
0: Oh, in tanti aspettavano anche questo, di ballare il primo Fox della serata. Dalla Fisarmonica.

sì, a giudicare dalla pista. Allora io direi che siamo belli pronti per iniziare con la grande tradizione italiana, il caro amato Liscio. Vai la prima.

0: Valentina Marchefava.
1: Tommaso.
0: Grazie, grazie, grazie. Dopo questa bella parentesi grazie. Iniziale è arrivato di nuovo il momento di aumentare il ritmo della serata. E ci vediamo questo bel bravo.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane. Radio Liscio.
2: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: E continuiamo questa bella serata

Ali della baciata. Riprenderemo sicuramente dopo questo genere, ma dobbiamo accontentare ancora le richieste dei tanti che ci hanno detto: ma la fate quella canzone? Lassù il cielo è una coperta ricamata. E questi sono proprio i nostri grandi classici.

0: Valentina
1: Tommaso.
0: Grazie, godetemi che vi sia piaciuta la nostra versione.
1: Grazie. E arriva una bellissima Begin, fa parte del nostro ultimo album.

0: E la nostra Valentina ultimamente si è leggermente montata la testa. Pensate che vuole anche andare a Hollywood, cantare a Sanremo.
1: Tutto io voglio fare. Una grande attrice un giorno io sarò.
0: Sì, sì.
1: O in alternativa canterò.
0: Pensaci.
1: Vedrai.

In attesa di vederla ad Hollywood e a Sanremo, le facciamo un bel applauso. Brava. Aspettate. La nostra Valentina. Ti congediamo con questo bel applauso perché Paolo Bertoli riguadagna il centro del palco con un giro corto, cortissimo di Liscio. Qualcuno dice lungo,

0: la parte più tranquilla del brano, questo stornello. La quiete prima della tempesta, provate ad ascoltare quante note usciranno da quella fisarmonica. Senti che roba, vai Paolo!
1: Ci siamo!
0: Oh, vai! Sentilo!

La Peschiera per la prima volta, lo ricordiamo. Tanti tanti applausi e sorrisi questa sera, noi siamo contentissimi. Allora facciamo ancora ballare i nostri ballerini un po' di sano liscio. Una bella polca scatenata.

E su questo brano abbiamo potuto sentire il suo più lato tecnico e virtuoso, Paolo Bertoli, fisarmonicista doc. E adesso lietissimi di cambiare genere e farvi ballare questa baciata, scritta in collaborazione con Sonia De Castelli e Joe.

quando i brani sono così belli è ancora più bello ricordare le belle collaborazioni. Gio Fantini, Sonia De Castelli, Paolo Bertoli, La Baciata Companiero. Arrivato così il momento atteso da tanti, il momento del ballo di gruppo. Scateniamoci un po' a tempo di cia cia cia. Bessami.

asta, vai Saul! La bella musica italiana qui alla Peschiera, tutti i grandi successi, repertorio a 360 gradi questa sera. Paolo Bertoli per la prima volta su questo palco. E noi, andando in giro per l'Italia, puntualmente su questo brano facciamo sempre un sondaggio. Vogliamo capire, a seconda di dove

0: la nostra regina del palcoscenico, Valentina Marchiappa.
1: Grazie a tutti.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con... Ma cos'è questo palco?
5: Dato che non sono come loro, altrimenti...

0: il lupo alla peschiera. Complimenti, complimenti a tutti i ballerini che li hanno animati. Vai ragazzi, ritorniamo al ballo di coppia con la cumbia Chiquitita.
1: I grandi successi degli ABBA. Questo stupendo intro. Vi vogliamo tutti in coppia.

Peschiera. Il capotreno è lui, è Paolo Bertoli. Parte il treno dell'amore, è qui.

0: Abbiamo abbassato un pochettino, perché appunto ci hanno richiesto di abbassare, abbiamo anche abbassato, giusto Tommaso?
1: Giusto, giusto.
0: Quindi accontentiamo sempre tutti, basta che voi ci dite le cose e noi lo facciamo. Questa bella gente qua, appena arrivata dal Giappone, guarda, dalla crociera, hanno ancora... Facciamo un applauso grande. Piero, Teresa, bentornati, ci siete mancati. Tornati questa mattina e sono già qua a ballare, per il fuso orario, vero? Per la pelle, dicono che per la pelle, eh? Ma facciamo un bel applauso, ditemi, Paolo Berto della sua orchestra, vi piace, sì o no? Di più, sì!
2: Grazie.
0: Di più, Mario! Rufiano? Allora, due parole per questo bellissimo pubblico che noi ce l'abbiamo e siamo veramente contenti di averlo. Paolo?
3: Beh, è la prima volta che sono qua, sono molto emozionato e sono contento che l'orchestra è andata bene e speriamo di vederci presto.
0: Che dite? Sì o no, Clara? Sì o no? Va bene, allora vi congelo ancora con un brano, Tommaso, poi andiamo a mangiare un po' di pasta, se volete, e poi facciamo un quarto d'ora di pausa, vi va bene?
3: Perfetto.
0: Valentina, che dici?
4: Va bene, però poi vi rivolgiamo qua.
0: Sì, perché la seconda parte vanno giù di brutto. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, salutiamo Prima Antenna e Radio Liscio che ci saluta.
4: Ciao.
0: Con questo bel brano, ciao a tutti, ciao.
1: Grazie, grazie Gio per le belle parole. Allora continuiamo noi con un brano che veramente sta spopolando.

Angelo Famao e i suoi successi. Come detto prima dall'amico Joe, noi ci diamo un po' di pausa, un quarto d'ora circa, ma prima di dirci della pausa vi ricordo che qui al palco abbiamo innanzitutto, potete venire a fare qualche foto con noi, e poi abbiamo tutta la nostra discografia, CD, chiavette USB e tutti i Deplian delle nostre gite e vacanze. Grazie, a dopo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

tutto il giorno in questo mercoledì 10 di giugno. 10 giugno rotondo rotondo, siamo insieme per vivere la miglior musica da ballo contemporanea, le canzoni che hanno fatto parte delle nostre generazioni e anche canzoni acustiche con appunto l'ausilio della chitarra, quando pescheremo la carta inerente proprio alla canzone acustica. Sappiamo che siamo in tantissimi, collegati in televisione, collegati in radio, collegati nei vari dispositivi mobili che oggi la tecnologia ci fa disporre, di questi mezzi oramai davvero futuristici, ma che sono diventati parte di noi, sono diventati organi vitali. Non possiamo stare senza il cellulare, non viviamo senza la nostra cara amica Alexa. Amixa però suona bene, Amixa Alexa suona bene, e noi non possiamo fare a meno del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, alla regia, che ci guida con la sua massima prudenza. E c'è poi il 331 335 6565, ovviamente, per interagire con noi attraverso gli sms o i messaggi WhatsApp. Iniziamo subito il nostro viaggio, non prima di aver ricordato che oggi si celebra la giornata della Marina Militare. Questa ricorrenza ricorda la storica impresa di Premuda, una silenziosa che non parla, appunto compiuta nella notte tra il 9 e il 10 di giugno del 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, quando due motosiluranti italiane affondarono la corazzata austriaca Schwerin. Forse si legge, ho detto giusta la pronuncia, quindi è questa giornata per la Marina. Partiamo con la prima carta, arriva niente proprio di meno che la Generazione X. Buona domenica, siamo un po' in anticipo e poi racconteremo cosa capiterà domenica alla Peschiera di Valdengo. L'appuntamento si sta avvicinando a velocità impazzatissima. E buona domenica, la canta Antonello Venditti. Prego Antonello, a te la linea, a te il microfono. E ci scateniamo con un bel sulle mani, inizia la melodia italiana di oggi.

domenica e anche buon mercoledì. Partiamo da qui e la domenica sta arrivando quatta quatta e anticipiamo che ci sarà il pranzo cantato alla Pescheria di Valdengo con la possibilità di mangiare con il piatto della tradizione. Molto probabilmente si tratta della panissa e non ci siamo documentati in questi giorni, ma manteniamo la curiosità sia a voi che anche a noi, perché ovviamente non lo sappiamo ma abbiamo un dubbio. E poi ci sarà Paolo Tarantino che verrà con le sue canzoni, parteciperà, farà ballare, farà un bellissimo spettacolo sia durante il pranzo che anche durante la cena, e ci sarà anche la realizzazione di un videoclip. Quindi per chi non avesse mai visto il dietro le quinte di quello che viene realizzato quando si creano i videoclip, potrà vivere un'esperienza nuova, e questo capiterà proprio questa domenica 14 di giugno alla Peschiera di Valdengo. Ritornando alla canzone appena ascoltata, 1979 l'anno appunto che Antonello Venditti lanciò questa buona domenica, e la domenica è stata così pensata per quella domenica di vacanza. Appunto racconta che la domenica tante volte magari ci si annoia, si sta a casa, si vorrebbe uscire, si aspetta una chiamata di qualcuno per uscire, e chissà come mai si è pensato proprio la domenica, la domenica del relax, anche se poi potremmo anche considerare la domenica un giorno qualunque della settimana. Uno potrebbe anche dire: io lavoro la domenica e mi riposo il mercoledì, per me la domenica è mercoledì. Diciamo che l'abitudine ha portato a pensare alla domenica come appunto un giorno di festa e di relax. E in quell'anno, nel 79, c'era l'invasione dei robot, e dove tanti ragazzi, appunto la generazione X e sicuramente anche un po' la baby boomers l'hanno vissuta, era l'anno appunto dei robot, dove appunto c'erano i fumetti, c'erano dischi legati a Goldrake, che scatenò davvero una moda, la febbre del robot tra i ragazzi italiani. Quindi tutti quanti sono cresciuti nell'infanzia e nell'adolescenza proprio con questi giochi. Altra carta, altra canzone, procediamo nella direzione dell'orchestra da ballo contemporanea. Arriva Mauro Levrini con la sua nuova canzone La forma del vento. Qual è la forma del vento? L'ascoltiamo questo brano in un soffio. Bella questa, questa, se a qualcuno è piaciuto scriveteci al 331 335 6565. Affascino.

Il vento, Mauro Levrini, bella canzone romantica che pensando al vento appunto è davvero sensazionale. Oggi 10 di giugno di qualche anno fa, abbiamo citato poc'anzi il Goldrake e i fumetti, mentre il 10 giugno del 1938, precisamente appunto 88 anni fa, nasceva il primo fumetto di Superman, che poi anche a livello figurativo uno potrebbe dire chi è questo, lo sto mimando, appunto una persona che cammina sulla mano, quindi è un Superman, più veloce una pallottola, più potente di una locomotiva, non ti è piaciuta questa, eh? Capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Alla fine degli anni 30 appunto c'era soltanto un uomo che univa in sé questi poteri ed era Superman, un eroe che rappresentava la concretizzazione dei sogni di ogni teenager di quell'epoca. E l'idea di Jerry Siegel, il 17enne, buttò giù la storia di un uomo d'acciaio venuto da un altro pianeta che a un certo punto scopre la sua vera natura e, decidendo di tenerla segreta e di camuffarla, ovviamente aiuta l'umanità a sventare la parte criminale. Quindi davvero l'abbiamo visto un po' tutti, poi costantemente ci sono delle rivisitazioni, hanno fatto il film, hanno fatto i cartoni animati, hanno davvero costruito tanto intorno al personaggio di Superman. Altra carta, altra canzone, mi stava cadendo, non so se si è visto, lo diciamo anche agli amici radio, canzone acustica, canzone acustica, canzone acustica, qui si canta

Bellissima romanza, canzone di Adriano Celentano, nata a cavallo del 2000, se non ricordo male, era proprio il non ce l'hanno, canzone che vedete un sacco, 1999. L'anno c'è. E poi mandiamo un saluto al nostro caro nonno Mimmo da Firenze, che ci ha scritto al 331 335 6565. Wilmer presente, con il presente maiuscolo, un abbraccio dai miei soleggiamenti delle colline fiorentine e la musica di Radio Liscio. Bravo, ti potrei offrire tantissime susine rosse, bianche, apua, eccetera. C'è venuta voglia di susine, dedichiamo a te Mimmo questa prossima canzone dalla generazione silenziosa. Arriva Gilda Giuliani con la canzone Serena, che potrebbe essere il nome di una persona oppure uno stato d'animo. Prego regia.

Cavanna in questa giornata, e salutiamo anche coloro che magari si sono sintonizzati con noi in questo istante, con Prima Antenna, con Radio Liscio, con Telantenna, con Studio 1, tutta l'Italia pronta per ballare e viaggiare attraverso la melodia italiana. Poc'anzi abbiamo ascoltato la canzone Serena del 73, presentata al Festival di Sanremo proprio in quell'anno, interpretata dalla cantante Gilda Giuliani, canzone che racconta il percorso emotivo di una donna che riflette sulle proprie scelte di vita e anche scelte sentimentali. Quindi una canzone davvero importante in quell'anno. Una curiosità per coloro che sono dei tifosi: iniziarono a prendere piede le prime organizzazioni di tifosi allo stadio con l'introduzione dei tamburi, delle trombette, delle coreografie prima dell'inizio della partita e poi anche durante. Quindi una novità che oramai ci portiamo dietro, ed è un'abitudine andare allo stadio e sentire il grande casino per la propria squadra. Altra carta, altra canzone, procediamo con la generazione millennials. Annalisa, sinceramente questa canzone l'ascolterei, ma solo sinceramente. Prego regia, è sottile questa, eh? Anche Annalisa secondo me

Sinceramente, dobbiamo anche leggere questa notizia del 2024, anno appunto in cui nacque questa canzone di Annalisa. Ci fu la nonna Sprint nel Cuneese, una nonna di 103 anni, e fu fermata dai carabinieri nel cuore della notte mentre guidava per andare a trovare degli amici. Guidava un'auto senza assicurazione e con la patente scaduta da anni, quindi era in totale tranquillità. Però davvero, 103 anni, avere la lucidità, la prontezza, la scaltrezza di prendere la macchina e andare nel cuore della notte a far casino con gli amici, davvero una bella notizia del 2024. Ora un'altra bella notizia: sinceramente abbiamo il collegamento con l'Arcologia dell'Isci, un momento davvero molto bello che ci raggiunge ogni qualvolta che raggiungiamo circa metà del nostro viaggio nella melodia italiana. Quest'oggi Franco Bastelli con la canzone Colpo di Fulmine. Rimarremo tutti folgorati sia in radio che in televisione. La linea all'Arcologia dell'Isci.

Franco Bastelli, colpo di fulmine. Chissà quanti colpi di fulmine si sono susseguiti negli anni nelle serate da ballo, nelle sale da ballo e nelle feste in piazza. Sabato alla Peschiera ci sarà Oscar e Valentina per ballare fino a tardissima notte inoltrata. La domenica il pranzo è cantato con la partecipazione di Paolo Tarantino e gli anni d'oro della musica da ballo. Sarà davvero una grande domenica dove faremo un grande casino. E poi salutiamo Grazia e Mario che ci hanno scritto da Busto Arsizio, che sono sintonizzati con noi, ci ringraziano della compagnia e vorrebbero una canzone dedicata a loro. Allora la prossima carta sarà tutta quanta per voi, davvero grazie che ci avete scritto al 331 335 6565 attraverso WhatsApp, che è l'applicazione per mandare messaggi, oppure gli SMS classici, mentre qualcuno prova ancora a telefonare ma non abbiamo il telefono, non possiamo rispondere. Ci hanno tagliato la linea. Canzone acustica. E allora vorrevo andare a pescare un brano di qualche album fa. Nel primo disco c'era Amada Mia, un valzer lento, che è una dichiarazione d'amore. Quindi Mario, per grazia, questa potrebbe essere la canzone perfetta.

Per amata mia, un valzer lento, lento, lento, lento di quelle canzoni che si possono ballare anche solamente su una mattonella sola. Poi il valzer lento crea quell'atmosfera magica, solitamente viene anticipato dal tango che crea la passione, poi il valzer lento davvero la suggestione intensa proprio del ballare abbracciati, stretti, stretti. Altra carta, altra canzone, generazione Baby Boomers. Yeah, il titolo, che bello presentare questa canzone, si intitola Yeah, con 4 E, una H, una Y, Mal dei Primitives.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Roberto Tagliani e Adriano Polato.
1: Amici per la musica, ebbene sì, Roberto Tagliani con appunto questa canzone che racconta quello che poi capita, si condivide una passione, ci si ritrova all'interno del contesto giusto e si fa davvero amicizie, si vivono dei bei momenti insieme, mentre invece la canzone Yeah, che in originale ha 2, 4, 6 e, quindi sì, stanno aumentando, canzone di Mal del 1967, racconta l'intensità di un colpo di fulmine, dove il testo appunto descrive l'emozione travolgente dell'amore a prima vista, paragonando lo sguardo della donna amata a dei fari abbaglianti, e quando ammiccano vuol dire fare gli abbaglianti, quando uno usa l'interruttore. Nel 67, a proposito di auto di fanali, ci fu un giovane meccanico della provincia di Cuneo, sempre prima abbiamo letto la notizia della signora di 103 anni, mentre il meccanico di Cuneo compì un'impresa bizzarra che finì sui giornali locali perché cambiò il cambio della vettura, giochiamo con le parole, in modo da avere quattro marce all'indietro e una sola avanti, fondamentalmente ha invertito il senso di marcia della macchina. Per scommessa con gli amici del bar, guidò in retromarcia per oltre 30 km lungo le strade provinciali guardando solo lo specchietto retrovisore, e venne fermato ovviamente dai carabinieri che, divertiti ma inflessibili, gli ritirarono la patente e sequestrarono l'auto ribaltata, quindi ribaltata nel senso che appunto andava al contrario, se mettevi la prima andava indietro e se mettevi la retromarcia andava avanti. Queste sono le bizzarrie che venivano fatte negli anni 60-70, davvero goliardici quegli anni. Altra carta, altra canzone, Generazione X, La donna cannone, la spariamo con Francesco De Gregori. Bene, bello questo pianoforte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Donna Cannone di Francesco De Gregori. Bella canzone, sulle note di questa canzone siamo arrivati sul finale di questo nostro viaggio, ritornando ovviamente domani per una nuova puntata di Melodia Italiana, ringraziandovi tutti e anche salutando tutti i ragazzi che quest'oggi molti completano l'anno accademico scolastico, quindi termina un ciclo e si meriteranno ovviamente una buona vacanza, una buona dose di 2 o 3 mesi di relax, anche se ci saranno ovviamente i compiti da fare. Grazie al nostro Marco Sasso alla regia. L'ultima carta con la quale ci salutiamo è l'orchestra da ballo contemporanea di Franco Bagutti con la canzone Vado in Colombia. Andiamo in Colombia, bella la Colombia, farà più caldo che qui, ci sarà un mare, il mare colombiano, che poi soprattutto è la nazione in cui volano le colombe, è lì che nascono le vere colombe originali. Dico bene, Marco? Eravamo ancora in onda su questa, non lo sapevamo, ma ci ascoltiamo la canzone.
1: Vado in Colombia perché
0: era carina questa, le colombe che nascono in Colombia. Vabbè, se vi è piaciuta fatecelo sapere. Siamo

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: un tuffo nel passato.
1: Ai ai ai ai, a pensare che poteva essere la più bella avventura della mia vita. Senti un po' come è andato a finire, eh?

0: la panza mi tremò. Con questo inconveniente allora gridai: cara, mi trovo nei guai.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, dolores de panza,
0: l'amor non ha importanza, ti devo lasciare.
1: Oi, oi, oi, oi.

hai capito? E adesso ti faccio sentire la sera dopo invece pure come è andata a finire. Non c'era dubbio di far buona figura, io mi sentivo il toro de Madrid.

0: dolore.
1: Le panza.
2: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Dopo il successo delle orchestre in diretta TV, qualcosa di ancora più grande sta per arrivare. Quest'estate, la tua festa può diventare un vero evento TV. Arriva il Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule per la tua serata: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio, oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. L'occasione per dare al tuo evento una visibilità unica. Portiamo nelle piazze l'energia di Radio Liscio Live con tutti i nostri servizi di comunicazione e la radiovisione di qualità. Prenota ora la tua tappa del Summer Tour. Scrivi a info@radioliscio.it. Radio Liscio Summer Tour 2026. Due formule, un solo obiettivo: trasformare la tua serata in un ricordo che rimane.

0: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.
1: Se vuoi volare, questo mambo fa per te. Yeah!

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ciao a tutti, sono Beatrice Orrigo e vi voglio invitare ad un nuovo grande appuntamento. Ogni settimana incontrerò un volto noto della musica da ballo che ci racconterà storie e aneddoti di quella che è la nostra vita sul palco. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle ore 12 su Radio Liscio, sul podcast e sul nostro canale YouTube con Ma cos'è questo palco?

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Dopo un weekend pienamente estivo, le prime infiltrazioni di aria relativamente più fresca e umida in discesa dalle latitudini settentrionali punteranno le Alpi orientali già nelle prime ore di lunedì, innescando giusto qualche piovasco sull'estremo nord-est. Si tratterà però di una variazione poco significativa, non in grado di rappresentare una svolta rispetto alla stabilità anticiclonica del fine settimana. Riuscirà giusto a far perdere qualche grado nei valori massimi nella giornata di lunedì al nord e sui tratti del centro. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Non c'era, c'è. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire com'è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: Mi raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.

0: dire ti amo.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Signores y señoras.

mamma mia, già i messaggi così violenti, pam pam pam pam pam pam pam, una mitragliatrice. Allora, buon mercoledì 10 giugno. Oggi è il 161esimo giorno dell'anno, ne mancano 204 alla fine dell'anno ed è Santa Diana, la mia signora, alla quale non ho ancora fatto gli auguri, anche se mi sono alzato prestissimo stamattina, all'alba, perché alle 7:15 avevo gli esami del sangue. Quelli di giugno, questi qui erano una roba anche imponente, tant'è vero che sono tornato a casa un po' di traverso, perché sembrava come facevano una volta i medici di una volta: cosa facciamo per farlo stare meglio? Salasso. E facevano il salasso. Ciao cinghia, tu non hai problemi se ti fanno il salasso? Io, che sono un pochino più asciutto, invece magari ho un attimo di giramento di testa. Poi io sono uno che viaggia a diesel con la pressione bassa, quindi comunque tra poco mi ha detto: tienilo su e tienilo schiacciato, perché così non ti viene il livido. Non è che fossi molto preoccupato per il livido. Allora, oggi Santa Diana e San Landerico. Mai conosciuto nessuno che si chiama Landerico. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Ne abbiamo qui di rifugiati. Ed è la giornata italiana. Sì, aspetta che ti metto non disturbare. Dillo che non ti ho ancora messo sul non disturbare. Non disturbare. Perché non ti fai mettere su? Non disturbare. No. Dicevo, per l'Italia invece oggi è la giornata italiana, quindi è una giornata nazionale, non giornata mondiale, la giornata nazionale della Marina Militare, in ricordo di un evento spettacoloso che fu quello durante la Prima Guerra Mondiale, e nel 1918, aspetta che, eccolo qui, Luigi Rizzo della Regia Marina Italiana, che compie l'impresa di Premuda, nella quale con due maiali, li chiamavano allora, quindi due mezzi che erano riempiti di esplosivo, affondarono la corazzata St. Isvan dell'Imperial Regia Marina Militare Austro-Ungarica. Quindi, in ricordo di quell'impresa, perché i nostri di imprese ne avevano fatti, soprattutto con i maiali, qualche disastro lo fecero, anche perché non avevamo una marina all'epoca così dirompente, e oggi è la giornata della Marina Militare. Poi oggi sono particolarmente soddisfatto perché gli esami nella vita non finiscono mai. Ieri sera ho dovuto dare anche l'esame medico per il rinnovo della patente e mi hanno dato ancora 3 anni, posso guidare ancora per 3 anni, senza occhiali, senza nulla, posso guidare normalmente. E alla vigilia dell'età che compirò sabato è una grande soddisfazione, per cui felice e soddisfatto. Anche il cinghia felice e soddisfatto perché il suo Lillo con la Chanel sta passando 2 giorni da film porno, proprio è una roba film porno per animali. No, anche perché lui li ha ripresi, quindi il film porno esiste veramente, lui è baccato, addirittura li ha ripresi nel loro momento di intimità. Ma rispettiamo un po' anche l'intimità di questi poveri animali, che sono lui che ha scoperto adesso che esistono le donne, Lillo, e la Chanel poverina, che è piccolina perché ha 1 anno, che si ritrova sopraffatta da questo satanasso che cerca di possederla in tutte le sue i suoi momenti di... Vabbè, allora siamo al primo brano di oggi. Ci sono già i messaggi, ma li leggo dopo il primo brano che si intitola Amico Sole e La mia gente, per nonna Rina di San Giorgio,
E allora che è stato il grande evento, insomma, quella di Moreno il Biondo, per intenderci. Vai, Cinghia!

me fa impazzire il Mauro Ferrara, che non è un giovinetto, ha 79 anni, però lui deve terminare sempre il suo brano con l'acuto tirato, ed è la sua grande soddisfazione. Tutti i pezzi che fa li fa sempre con l'acuto finale. Amico Sole e La mia gente per Nonna Rina di San Giorgio era all'orchestra di Moreno il Biondo, e il grande evento. E partiamo con i messaggi. Buongiorno Etero, com'è il tempo lì dove abiti? Bello, c'è il sole e pare che sarà così tutto il giorno. A Domodossola c'è il sole, vorrei dedicare una canzone a mio padre, la canzone dei Pooh. Grazie mille, sono Loretta. Non ce l'ho oggi Pooh, Loretta, ma per domani vedrai che te la mettiamo. Ettore al magico Cinghia, come sapete che è magico? Da Rolando di Albenga una buona giornata. Magico, perché ti conosce Rolando, che sei magico? A me non sembra tanto magico, ma comunque se tu lo definisci magico deve esserci una conoscenza diretta fra te e Rolando e il Cinghia, e la rispetto. Ciao Ettore, ciao Cinghia, un saluto da Paolo di Genova. Volevo ascoltare le canzoni tutta spezzettata, eh? Angelo mio di Omar Coda, e poi sotto Codazzi, Angelo mio di Omar Codazzi. Non ce l'ho oggi Omar Codazzi, ho la figlia tra poco, l'Aurora, se ti interessa. Poi ciao Ettore, un buongiorno a tutti da Carla di Novara. Ciao Carla, ma quanti ne sono arrivati. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Margherita, so che ci sei sempre. Buongiorno a tutti, potrei ascoltare un brano tua scelta di Anna Oxa. Grazie a Ettore. Max di Ozzano, non oggi, non ce l'ho oggi, l'avrò domani. Ciao Ettore, volevo solo fare tanti auguri a tua moglie Daniela di Gavirate. Oggi il tempo qua al lago è brutto, alle 11 è brutto, guarda che migliora, ho guardato il radar prima dell'inizio della trasmissione, e il radar è quello che non può mentire perché lo fa vedere in real time, in tempo reale, e il brutto è già sulla Svizzera e sull'Austria. Qui è tutto bello fino in Spagna, per cui siccome le correnti si spostano da ovest verso est, il tempo sarà bello tutto il giorno. Addirittura dicono che da venerdì sabato torna un'ondata di caldo da fine giugno. Allora, ma Rapsodia di Galazzi non esiste più. Per favore fatela ascoltare, un bacio, Giorgia da Roma, grazie. Giorgia è da un anno che la mettiamo in onda almeno due o tre volte alla settimana. Allora, c'è nella seconda parte di Canzoni senza frontiere, esattamente alle 12.30, quindi saresti all'ascolto alle 12.30, te la senti. Poi c'è quello che mi prende sempre in giro, ciao Capellone, mi faresti sentire Sono italiano, perché mio padre era maresciallo di Marina, croce al valor militare. Ciao Nicola, mio padre si chiama Piero. Allora, te l'abbiamo già mandata venerdì, conosci solo quella canzone lì, che non è Sono italiano, ma è L'italiano di Toto Cutugno, che te la manderemo ancora, ma... quando l'hai chiesta l'ultima volta l'abbiamo mandata subito. Buongiorno Ettore, Marco, Nonna Rina ringrazia molto per la bella canzone. Grazie Nonna Rina di San Giorgio. Canzoni, oh Isabella San Germano, eravamo in ansia, non avevamo ancora ricevuto nessun messaggio da te. Mi mandi la canzone Vola l'amore, si muove su Radio Liscio. Buongiorno, come stai? Bene, mi piacciono le vostre canzoni. Non ho capito la canzone che vuoi. È un T9 impazzito quello sul tuo telefono. Mentre adesso c'è il primo vintage, che è una canzone che era stata chiesta proprio da Daniela di Gavirate, quella che ha fatto gli auguri a mia moglie che oggi è Santa Diana. Allora Daniela, tu avevi chiesto una canzone che nel 1966 vendette più di 3 milioni di dischi in America, cantata da Cher. E la canzone era stata scritta da suo marito, che era Sonny Bono. Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Bang Bang, La mia baby mi ha sparato. Questa canzone, che fu un grande successo di Cher, lo stesso anno in Europa, ma soprattutto in Italia, venne cantata da Dalida.
Dalida, questa signora che io ho conosciuto molto bene, ha presentato anche alcune serate sue. Me la ricordo nel 74 che presentava una serata al Casinò di Mentone, in francese, in italiano, presentavo io, doveva arrivare Dalida, è arrivata con un'ora di ritardo, non sapevo più cosa raccontare per animare, per tenere sveglio il pubblico. E ragazza del 33, morta suicida nell'87. Insomma, Dalida, bang bang.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: La Dalida ha avuto una vita veramente tragica, tra le altre cose, oltre a lei che gli ultimi anni della sua vita li passò in assoluta depressione, tant'è vero che si suicidò nel 1987nella sua casa di Parigi. Ma prima suo marito Lucien Morel, prima Luigi Tenco, che era, si diceva che avesse una storia, quindi la tragica fine di Luigi Tenco alla Sanremo nel 1967, poi il marito di lei Lucien Morel, che era amico del mio grande capo di Radio Monte Carlo, Noël Coutisson, che era poi il grande capo della più importante casa discografica europea dell'epoca, che era la Barclay. Nel 1970 a sua volta si suicidò anche lui. Ma lei fortunatamente dal 1972 al 1981 ebbe un nuovo compagno, che era Richard Chanfray, che si suicida nel 1983. Quindi ragazzi, una vita, tant'è vero che c'erano delle voci che giravano su di lei brutte, come sempre quelle che dicono che una non porta fortuna, ma è stata una vita veramente tragica, Dalida, anche se io l'ho conosciuta, lei è una donna assolutamente piacevole, dolce, molto femmina. Va bene, parti con me, Matteo Tassi, alle 11.23, sono già in ritardo. Cinghia, mi fai andare in ritardo, devi accelerare un po', così non si fa. Parti con me.

Ira, parti con me di Matteo Tassi. Allora, puoi fare la canzone dei Nomadi per mio padre che si chiama Piero? Sono Loretta. Loretta, no, i Nomadi non ce li ho, i Camaleonti oggi, tra poco. Buongiorno, è possibile sentire Midley Disco 2000 Let Get Loud Candela di Beatrice Serena? Grazie Serena. Cos'è? Un'autorichiesta, un'autopromozione, Serena? Mentre qui abbiamo Paolo di Genova, che abbiamo appena fatto sentire, cioè sto per farti sentire una canzone che hai chiesto tu, Se fossi diversa, di Umberto Balsamo, che partecipò a un disco per l'estate nel 1972. Paolo di Genova, ma tu ingordo già chiedi, mi fate sentire Pescatore, no, Peccatore di Christian Zeta? Intanto Christian Zeta non esiste. Christian di Radio Zeta, precisiamo le cose, Paolo, se fai le richieste difficili apposta per cercare di metterci in difficoltà, falle almeno giuste. Christian di Radio Zeta che canta Peccatore, questa sarebbe la richiesta giusta, non Peccatore di Christian Zeta, Paolo, Grazie per aver mandato Dalida, che io amo molto, Daniela di Cavirate. Figurati, Daniela, l'avevi chiesta, noi te l'abbiamo mandata molto volentieri. Secondo vintage di oggi, per Paolo di Genova, Se fossi diversa, Umberto Balsamo. Ragazzo è 42 Balsamo, caspita, ne ha 84, però...

Era Umberto Balsamo, Se fossi diversa. Buongiorno, buon Ettore e cinghie, grazie per la compagnia che ci tenete da Enrica e Sergio da Cittiglio, bella Cittiglio, vicino al Lago Maggiore, hanno le famose tre cascate di Cittiglio. Io, da bravo lombardo, conosco Cittiglio, sono venuto a vederle all'epoca eroica. Allora, adesso mi auguro che la Teresa di Genova abbia risolto i suoi problemi che aveva ieri con Prima Visione, che non riusciva a vederla a Genova sul canale 79, sia riuscita a risintonizzare il canale, perché era solo una questione di risintonizzare il canale di Prima Antenna TV, che si vede sul 14 in Piemonte Valle d'Aosta e sul 79 a Genova, perché adesso c'è il suo Semino Rossi che ce l'ha chiesto in tutte le salse. Io adoro Semino Rossi, fatemi ascoltare Semino Rossi, questo cantante che ha un grandissimo successo in Austria e in Germania, tant'è vero che la canzone che ci deve cantare adesso è Rond Sindie Rosen, che poi è Rose Rosse. Per Teresa di Genova, Teresa, se la senti, mi raccomando, batti un colpo. Vai, cinghia, Semino Rossi.

0: Rot, rot sind die Rosen, era rosse rose. Per Teresa di Genova cantava Semino Rossi, che è acclamatissimo in Austria e in Germania. Va bene, domenica Hawaii, sì, il tempo fuori è bello, per cui ci si può. Ho preso anche notizie dai vari giornali di oggi, sono proficui. Domani cominciano i campionati del mondo di calcio, sapete, quelli a cui partecipava l'Italia tanti anni fa. Tra le altre cose, oggi Santa Diana, sta arrivando Santa Diana, eccola che ha.
1: Eccola qua. Allora, buongiorno.
0: C'è la Daniela di Gavirate che ti ha fatto gli auguri per Diana.
1: Grazie Daniela. Grazie.
0: Ufficialmente oggi poi festeggeremo alla grande e dobbiamo andare a rinnovare anche per lei la patente.
1: Che tristezza che adesso la si deve rinnovare ogni 2 anni.
0: Ma che ogni 2 anni? Parla per te, io ieri sera l'ho avuta per 3 anni.
1: No, perché sei più bello.
0: No, perché sono andato prima del 13 di giugno, che è il giorno del mio compleanno.
1: Un giorno prima.
0: Il giorno prima non hai ancora 80 anni, per cui hai diritto a 3 anni e non 2 anni. Tu non hai abbondantemente ancora 80 anni, per cui te la rinnovano almeno per 3 anni. Non fare la piangina, che non è il caso. Oggi è la tua festa.
1: Oggi è festa. Sorridente. Ciao Cinghia!
0: Sorridente felice. Guarda che faccia al Cinghia.
1: Perché sei arrabbiato?
0: Non è arrabbiato, è preoccupato perché il suo cagnolino Lillo ieri ha scoperto che esistono anche le femmine della sua razza.
1: Amore, ma tale, non l'avevo manco scoperto.
0: No, tale Chanel, li hanno messi insieme da ieri e il ragazzo Lillo è veramente
1: agitato.
0: Ma che agitato, distrutto.
1: Ma si è sposato?
0: Si è sposato, lei adesso che è più piccolina ma è più agile, è saltata su una cassa panca, sì. E lui che non ci riesce è sotto che sta dicendo vieni giù e lei fa mica scema.
1: Ma no, non sarà mica sposato con quella piccolina che è arrivata in casa.
0: Chanel.
1: No, ma sono 2 razze diverse.
0: Ma che 2 razze diverse? Sono 2 razze uguali.
1: Ah, uguali?
0: Non sono uguali. Infatti glielo ho detto, attento Cinghia, perché fra 2 mesi, 10 di agosto, noi saremo in vacanza, ma saremo qui a festeggiare.
1: Cinghia, ne prendo uno io, piccino.
0: Ma per l'amor di Dio, ne abbiamo già 3, per piacere. Allora, vai con Domenica Hawaii del Matteo Bensi. Non facciamoci venire idee strane, che devi rinnovare la partita.

buia, autoscatto sulla luna. Siamo un film in bianco e nero, siamo un universo intero, siamo un giorno.

0: Domenica Hawaii. Cioè, lui le ha raccontato che Domenica l'avrebbe portata alle Hawaii, poi l'ha portata a Riccione, perché lì sembra che sia la spiaggia di Riccione o qualche cosa di simile. Lei è una boccalona, ci ha creduto, fa: ah, che uomo che ho trovato, mi porta alle Hawaii. E
1: invece no.
0: Invece no, ma ben sei bravo a raccontare quelle balle lì. mi dice il Cinghia che anche altre le ha concupite con queste.
1: Sì.
0: Allora, per Giampiero di Villafranca abbiamo applausi. Vabbè, applausi è una canzone del 68 dei Camaleonti.
1: Che bella, che
0: sì,
1: bella.
0: È diventato uno dei maggiori successi, se tu te la ricordi, vuol dire, certo, che effettivamente, certo, perché venne caratterizzata da tra le parti vocali in stile soul e momenti corali, applausi, ma ebbe un successone. Mi ricordo che nell'estate del 68 fu a Radio Monte Carlo una delle canzoni che imperversarono, anche perché partecipò al Festival Bar, che quell'anno venne vinto da Adamo, e arrivarono quarti loro, i Camaleonti, con applausi per Giampiero di Villafranca.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: E Claudia Di Asti ieri ci aveva chiesto, dedicata al suo amatissimo Vincenzo, questa fragile, che a me non sembra tanto fragile, ma così si definisce, l'Aurora Codazzi.

Claudia di Asti, a Vincenzo, fragile di Aurora Codazzi, e siamo ai vinili. Siamo a pelo, con il tempo, stamattina, nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere. Allora, siamo arrivati alla 72esima posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. E sono i Led Zeppelin, complesso britannico. Nel 1969 lanciano il loro secondo singolo, che diventa un successo pazzesco. Allora, è Ullata Love, tutto amore. Una canzone che ha un riff che è passato, il riff è il ritornello, che fa parte dei momenti della musica mondiale, entrano nella storia della musica mondiale, quello iniziale. Ascoltatelo con attenzione. Tutto amore, i Led Zeppelin, Ullata Love. Eccolo qua.

0: qui stiamo entrando veramente nella storia della musica leggera mondiale. Era 72esima, era, perché adesso è cambiata la classifica, ma ne parliamo più avanti a settembre. 72esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, A Lot of Love dei Led Zeppelin, un brano che è entrato effettivamente nella storia delle canzoni della musica mondiale. Orbene, attenzione, din don, din don, din don e din don. Le cose devono essere dette con chiarezza e determinazione. Din don, è mezzogiorno e la cosa è inconfutabile. Non è questione di numeri, è questione di tempo. Mezzogiorno è mezzogiorno, è inconfutabile. E a mezzogiorno, alle 13, alle 14, ad ogni capodora, quelli di Radio Liscio sanno che mandano le reclame e le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo. E quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere, a partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Rieccoci qua. Riciao, riciao, riciao. Oggi mercoledì 10 giugno 2026, 161esimo giorno dell'anno, ne mancano 204 a fine anno. Sono Santa Diana e San Landerico. Giornata mondiale del rifugiato, giornata nazionale della Marina Militare in ricordo dell'attentato di Premuda nel 1918. Sto ricevendo i vostri messaggi. Una cosa che dico subito: ciascuno di noi ha la sua canzone o le sue canzoni preferite. Ma se mi scrivete un po' di fantasia, non potete scrivermi tutti i giorni chiedendo tutti i giorni la stessa canzone. Anche perché il Supremo, il nostro programmatore, è ovvio che cerca di fare una scaletta che vada bene per tutti. Quindi piuttosto variegata, quindi non piatta, cercando di seguire quelli che sono i gusti di tutti e quella che è la linea editoriale di Radio Liscio e soprattutto di Canzoni senza frontiere. Quindi, per esempio, Isabella, la Gilda Giuliani l'abbiamo mandata in onda un'ora fa con Wilmer. Tu ascolti Wilmer, senti una canzone che ti piace e la chiedi subito a me. Non funziona così. O la Lucia da Biella, io vorrei ascoltare il Rondò Veneziano di Galassi, me l'hai chiesta venerdì e te l'abbiamo fatta ascoltare. Se chiedete sempre le stesse canzoni è ovvio che non ve le passiamo subito, dovrete aspettare un po' quando verranno infilate in una scaletta che si adegua.

si adatta dove queste canzoni sono adeguate ed adattate, quindi sappiatevelo o modificate un pochino. Anch'io ho una mia canzone che mi piace tantissimo, che è Over the Rainbow, che è quella mia, na na ni, na na na na na na. Però se dovessi fare un anno, non è che chiedo tutti i giorni Over the Rainbow, chiedo anche altre cose, che sono Let It Be o altre canzoni che mi piacciono, che sono nella storia. Varieghiamo un po'. Allora, siamo alla per esempio Venere della Sonia Mori. È bella lei, canta bene. Venere è un simbolo femminile per eccellenza, la Venere, la dea dell'amore, la dea della bellezza. Questa è una canzone che ti apre il cuore, eh? E non solo.

Venere della Sonia Mori. Allora, 12:10, giornata divertente oggi. Adesso siamo sole pieno, adesso è proprio giugno, 10 di giugno. Sto aspettando che mi arrivi una roba che ho comprato, ovviamente. Questa volta su eBay le ho prese. Una pianta, tre ne ho prese, che si chiama la lantana. Dicono che è una pianta anti-zanzare, e noi qui in campagna abbiamo una produzione nostra di zanzare autoctone, non come giù in valle, perché giù in valle ci sono le risaie e lì hanno proprio le fabbriche di zanzare. Qui solo se il vento, se arriva il vento che tira verso le colline, allora arrivano le zanzare. Se non arriva il vento che le tira verso le colline, restano giù a casa loro, per cui noi passiamo un'estate relativamente tranquilla, anche perché adesso si sono scatenate le rondini, i pipistrelli, tutte quelle bestioline che le zanzare le mangiano a tutto spiano. Ma a me piaceva questa pianta, la lantana, perché comincia a fare fiori a maggio e va avanti a fare fiori fino a settembre, e sono fiorellini tutti multicolori che cambiano anche colore e che ha bisogno di pochissima manutenzione. Vuole tanto sole, l'acqua una volta alla settimana, un po' di concime ogni 15-20 giorni, e il concime l'ho preso questo qui a barrette, quelle che se ne infilano dentro, due per il terrazzo mio qui della cucina, che comunque alla sera mettersi lì fuori dopo mangiato a fumarsi un sigaro è il massimo dei massimi, ma anche una per la nipotina, perché la nipotina Vittoria, che oggi è l'ultimo giorno di scuola, oggi è l'ultimo giorno di scuola! I ragazzi, i genitori disperati, 13 settimane di vacanza, e sì, anche 14, ma oggi siamo all'ultimo giorno di scuola, i ragazzi vanno in vacanza, per cui sono tutti ilari, felici, la vacanza, non sanno che sono già stati programmati.

vacanza, che sono tutte quelle attività che vengono messe in essere da varie organizzazioni per accogliere questi piccini e anche non troppo piccini che i genitori non sanno più come gestirli per 3 mesi. Una volta lo sapevano, no, non è vero. Io sono stato mandato in colonia a 4 anni e ci sono rimasto fino a 8. E dopo sono stato mandato non nella colonia ma nella vacanza estiva del collegio, il collegio San Carlo che frequentavo a Milano, in quel di Bolognina di Perledo, sopra il lago di Como, vicino a Esino, va bene, sopra Varenna, bello, quel posto bello, per carità, però ci stavi lì per 1 mese e mezzo, va bene, non ci sto. Oggi molti bambini dicono non ci sto, voglio stare a casa, a vivermi casa, soprattutto per esempio la mia nipotina Vittoria è stata a Milano sabato e domenica, fa sto bene a casa mia in mezzo alla campagna, ha detto che l'aria la sente più pulita. No comment in senso positivo, Siria, cantante romana, nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte e vince il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con questa Non ci sto. L'aveva copiata un po' dal Presidente della Repubblica Scalfaro, che adesso Non ci sto, però lì fu tutta una polemica di un altro genere. Qui non si parla di politica. Non ci sto di Siria.

Allora, Siria, che poi è diventata anche una bellissima donna maturando, è una ragazza del 77, quindi è giovane, non ha ancora 50 anni, ne ha 49. Non ci sto! Era per Max di Ozzano in provincia di Bologna, ce l'aveva chiesta lui e te l'abbiamo mandata. Allora, sto leggendo un sacco di articoli divertenti. Quanti anni ha Lillo? 4 mi pare di ricordare, sì, 4 mi conferma il Cinghia. E in questo momento ha scoperto l'amore con Chanel, che ne ha uno. Ma c'è questo bell'articolo sul Corriere, dov'è? Sì, adesso è cambiato. Perché è cambiato? Torna indietro, è un tema di grandissima attualità. Allora, no, vabbè. C'è un discorso molto importante sull'età matura dei cani e dei gatti. Diciamo che la mezza età comincia a 7 anni, secondo questo articolo. Io vedo, perché io ho qui la mia cagnolona, la corsa, Kira, che ha 7 anni e ha cominciato a imbiancarsi sul barbosso. Allora, la cosa importante è che l'età media degli animali domestici, cani e gatti, si è allungata, non si è allungata solo quella di noi umani, anche per loro, probabilmente perché è migliorata l'alimentazione. L'importante è che facciano movimento. Qui non ho problemi, sono fuori tutto il giorno nell'aia, hanno centinaia di metri per correre, divertirsi, fare la guardia e quant'altro. Ma, ecco, l'importante è non fateli diventare obesi. Ci sono quei padroni come il Cinghia che hanno sempre paura che i loro cagnolini non mangino abbastanza e li gonfiano, perché lui, il Cinghia, in questo momento sta mangiando una cofana di noccioline americane e lui dice: beh, non fanno male, la frutta secca fa bene, soprattutto le noccioline americane salate, vedrai quando arriverai alla mia età. E lui dice: se fa bene a me, non le noccioline ma mangiare, mantenersi belli vispi e sazi, fa bene anche al mio cagnolino. Quando gli dico così, comincia a pulirsi la maglietta davanti per far vedere che è, come dire, che è presentabile e che non è tronfio e gonfio. Va bene, sei tutto. Quando una donna ti dice sei tutto, come la Elena Cammarone, aprite le braccia e fatela confluire in un abbraccio amoroso e pieno di sentimenti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: La tradizione, col mio amico Marco e il clan, vorrei... Torna!

Vorrei tornare, Fabio Cozzani, orchestra. A proposito di orchestre, sabato prossimo, fra tre giorni, il 13 di giugno, sabato, alla Peschiera di Valdengo ci saranno Oscar e Valentina con la loro orchestra. Mentre adesso siamo al momento dei nati e dei morti, 10 di giugno. Ce n'è una marea oggi, quindi vado veloce. Oggi compie gli anni, è del 1959, quindi 67, l'allenatore, comincia domani, della mitica squadra di calcio del Brasile, Carlo Ancelotti, l'allenatore più vincente di tutti i tempi, dappertutto, quindi in Spagna, in Inghilterra, in Italia, adesso vediamo cosa fa in Brasile. Il grande Carlo Ancelotti, 1959. Filippo d'Edimburgo, il first marito di Elisabetta, e era del 1921, 10 di giugno. Elio Fiorucci, l'ho conosciuto, persona deliziosa, un vero genio della moda. A Milano, mi ricordo che andavo a trovarlo in Corso Vittorio Emanuele, dove c'era il negozio di Fiorucci. Elio Fiorucci era del 1935. Judy Garland, la signora, prima vi ho citato, Over the Rainbow. Judy Garland, una delle più grandi attrici del secolo scorso americane, nel 1922 era nata, e Over the Rainbow era la canzone lanciata nel suo Il Mago di Oz. Poi Angela Giussani, anche lei del 1922. Chi è Angela Giussani? È stata l'inventrice con la sorella di Diabolik, il personaggio dei fumetti Diabolik. Poi La Rocio Muñoz Morales, oggi compie 38 anni, in questo momento è con Iannone, mi pare. Si seguono soprattutto le sue vicissitudini amorose, è del 1988. David Riondino era del 1953, è morto quest'anno, poco più di due mesi fa. E poi il grande Joao Gilberto, una colonna portante della musica brasiliana, era del 1931, 10 di giugno. I morti nel 323 avanti Cristo, 10 di giugno, a 33 anni, moriva Alessandro Magno. È stato il più grande conquistatore della storia. Aveva conquistato la Persia, l'Egitto, la Grecia, la Turchia e quant'altro. Giovanissimo, perché cominciò a 18 anni e morì a 33 anni, pare, per una febbre, la malaria, dalla quale non era mai riuscito a guarire. Henri Marie Ampère è morto nel 1836, grazie a lui hanno dato il nome di Ampère all'unità di misura elettrica. Federico Barbarossa, la Lega Lombarda, l'imperatore. Non è stato un bel periodo per gli imperatori, perché Alessandro Magno, Federico Barbarossa, 10 giugno 1190, morì annegato in Turchia mentre attraversava un fiume. E poi parliamo di una veramente l'icona, una delle icone assolute della musica, almeno secondo me. Nel 2004, il 10 di giugno, moriva Ray Charles. Vi ho fatto ascoltare ieri nei vinili di Casandenna Georgia On My Mind, che è diventato l'inno ufficiale dello Stato della Georgia negli Stati Uniti d'America. E poi è un attore molto bravo, ha fatto dei filmoni fantastici, Spencer Tracy, che è stato il compagno della Katharine Hepburn, ha fatto dei film spettacolosi come Il Vecchio e il Mare, tratto dal libro di Hemingway, eccetera eccetera. È morto il 10 di giugno del 1967. Ho finito. È il momento del secondo ed ultimo vinile di oggi. Siamo alla 71esima posizione delle 10 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, e questa canzone è un brano del 1968 che
lasciatemelo dire, è stato poi, è diventato, l'ha messo in un sacco di film. Era The Weight, il peso, un gruppo canadese, The Band, e The Weight hanno fatto la cover, l'hanno ricantata Aretha Franklin, e poi chi altro, Bruce Springsteen, Van Morrison e Diana Ross and the Supremes, i Temptations, insomma è una canzone che Joe Cocker, una canzone che è piaciuta tantissimo a tutti ed è stata spesso utilizzata in molte produzioni televisive e cinematografiche. Allora, in Easy Rider, in Patch Adams, in Starsky e Hutch, poi aspetta, vabbè, basta così comunque. Allora, anche se nell'immaginario collettivo la versione originale di The Weight rimane imprescindibilmente legata al film Easy Rider, al momento della formulazione della scaletta della colonna sonora la canzone non doveva esserci, poi invece l'hanno messa. The Weight, The Band.

belle queste immagini, perché in America è così, ci sono delle strade lunghe decine di chilometri assolutamente in mezzo al nulla, dove si può vedere gente che va in giro così con queste moto, questi custom fantastici e con il cappello in testa al posto del casco. Va bene, era The Weight della The Band, 71esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Prima, nella prima ora di Canzoni Senza Frontiere, c'è stato quello che mi chiedeva: ma il Galassi non si sente più? Rapsodia di Galassi, chi è? Eccolo qui. Ma Rapsodia di Galassi non esiste più. Per favore, fatela ascoltare. Un bacio, Giorgia da Roma, grazie. Allora, era in scaletta, per cui non faccio fatica ad accontentarti. Giorgia da Roma, la mitica Rapsodia, puoi farla partire perché è un'introduzione lunghissima, di Pietro Galassi. E vi ricordo intanto il nostro numero di telefono 331-335-6565, con cui potete mettervi in rapporto live, dal vivo, immediatamente ora, grazie a WhatsApp.

Era il buon Pietro Galassi con Rapsodia, e qui c'è la Monia Belforte di Mantova. Se è possibile ascoltare tu di Pietro Galassi, grazie, un abbraccio. L'ho appena fatto ascoltare, lo so che Pietro Galassi piace con la sua macità. Ma abbi pazienza, non so neanche se va domani, andrà la settimana prossima. Tu di Pietro Galassi, mi hai fatto prendere un colpo al cuore. Ciao Ettore, peccato che non l'ho visto, ma la sua voce così bella mi ha bloccata che non ho capito più niente. Ma che bella sorpresa oggi, vi ringrazio con tutto il cuore, sono così felice che nemmeno ve lo immaginate. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio al supremo super. E di che cosa stai parlando? E chi sei? Mi hai fatto prendere un colpo al cuore. Non dirmi che sei la Teresa da Genova per il semino Rossi. Dimmelo se sei tu, perché questa è una dichiarazione d'amore a Semino Rossi che gliela mandiamo subito. Cinecalendario. Qual è il film abbinato al 10 di giugno? Se oggi il 10 di giugno è il vostro giorno, sappiate che il vostro film è Notte prima degli esami, con Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti e la Cristiana Capotondi. Allora, Notte prima degli esami inizia con l'ultimo giorno di scuola del 1989, che in quell'anno era il 10 di giugno. Allora, poi il film, chi non l'ha visto, non voglio spoilerare, ma è tutta la storia dell'ansia della notte prima degli esami stessi, con questo film che non erano convinti tanto, lo consideravano un sottogenere di film, invece poi ha avuto un successo strepitoso e fu un inaspettato successo di pubblico e critica, che riuscì a sfruttare citazioni pop e rimandi al passato come cornice vitale per una storia di crescita, cosa che poi non si concretizzò nel seguito, che non fu la stessa cosa. Allora, Notte prima degli esami, il film, ogni tanto lo rimandano, visto, nelle varie televisioni. Notte prima degli esami, il film, proprio in questo periodo, poi tra le altre cose che siamo in periodo di esami, Notte prima degli esami, il film del 10 di giugno, oggi. Allora, siamo a Lucio Dalla, quinto vintage di oggi. Allora, Lucio Dalla nel 1980 canta Futura. È un singolo interamente rivolto al futuro, come era già stato l'album in studio precedente, dove cantava L'anno che verrà. La canzone raccoglie le paure, i dubbi, le speranze e i sogni di due innamorati a Berlino, che nel 1980 era ancora divisa dal muro in pieno, in piena guerra fredda. È lui che dice a lei incinta, se è una femmina si chiamerà Futura. Lucio Dalla, 1980, Futura, quinto vintage di oggi.

0: e Futura di Lucio Dalla del 1980. E c'è il liner, lo vuoi mandare adesso il liner? Io se lo mandi adesso, lo mandi dopo, dai, mandalo adesso che fa diretta, io che ti lancio il liner e tu che lo mandi, dai, che fa diretta.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
0: 12:50. Per Severino di Aosta, che ce l'ha chiesta specificamente, l'antica fotografia di Veronica Cuneo.

Era antica fotografia per Severino di Aosta, Veronica Cuneo. E poi la conferma. E sì, sono proprio io, caro Ettore, sono Teresa da Genova e sono molto felice, ho il mio cuore che è ancora preso per la stupenda sorpresa. La sorpresa è stata semino rossi con rosse rose. Per la stupenda, vi voglio tanto bene a te e al Supremo. Il Supremo in questo momento in brodo di giuggiole, che respira profondamente ed è felice. Ciao Ettore, sono Isabella di Roma. Io ti ascolto sempre, ma i messaggi si vedono piccoli e tu a mezzo busto. Io sono sempre a mezzo busto, eccolo qua. Come una cartolina, piccolo però. Cos'è successo? Fate qualche cosa, grazie. Il messaggio lo sta leggendo in diretta live anche il Supremo, che interverrà, perché da Roma state guardando sul 97, che è il canale del Lazio, del network Teleantenna, quindi Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana Lazio, la provincia veneta di Belluno. Ringrazio anche, come sempre, saluto gli amici di Studio 1 in Lombardia. Fine della settimana ci saluteremo, poi ci diamo appuntamento per proseguire nella nostra collaborazione. Ma adesso c'è un brano, è l'ultimo vintage di oggi, sul quale, cioè, questo è stato un brano scuola su cui molti hanno imparato a ballare il twist. Siamo nel 1962 ed Edoardo Vianello, un ragazzo del 38, quindi che quest'anno ne fa 88 di anni, cantava: guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe.

0: Era Guarda come dondolo, Edoardo Vianello, 1962. Non faccio in tempo a leggervi l'accadde oggi, tranne una notizia, visto che domani cominciano i campionati del mondo di calcio. 10 giugno 1934, la nazionale italiana di calcio batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Quando l'Italia era una potenza del calcio, andiamo indietro di 90 anni, ragazzi. 1934, 10 di giugno, primo titolo mondiale dell'Italia. Poi non ho altre notizie sanguinanti, perché nel 1940, 10 di giugno, l'Italia dichiara guerra a Francia e Regno Unito, insomma, finisce tutto praticamente. Nel 1981 cosa successe? L'incidente di Vermicino. E io lo seguii tutto in televisione, come milioni di altri italiani. Il piccolo Alfredo Rampi cade in uno strettissimo pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E arrivò lì perfino il Presidente della Repubblica a vedere cosa stavano facendo. Non ci riuscirono, nonostante degli sforzi veramente imponenti. Va bene, siamo arrivati in fondo anche oggi, 10 di giugno 2026. L'appuntamento per domani, giovedì 11 giugno, qui è giorno di mercato. Non mi resta che, come al solito, ringraziare il Cinghia per la collaborazione e la regia. E da Ettore Andenna e da Canzoni Senza Frontiere, l'appuntamento a domani. Bella giornata di sole a tutti e sigla.
1: Quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanto.